0: faudrait que pleuve l'amour. C'était Pascal Obispo avec son invité, évidemment, Francis Cabrel. Ils nous régalent avec leurs histoires de films et leurs magagnes. C'est pareil, tout un film. On s'intéresse aujourd'hui à l'avant-dernière de la chronique.
1: Pareil, tout un film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère!
4: Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man?
5: Ah, oh, monde de merde!
6: Il barre tout un film, Mustafare.
7: Salut, la compagnia.
8: Allora, che hai guardato sta settimana?
7: Un mare.
8: Cosa? Chi dice? Un luogo non sconica su film.
7: E portanto di una meraviglia.
8: Davvero?
7: Ma è tutto in un piano largo, con pieno di movimento in dentro.
8: Un seul plan séquence, comme dans l'Arche russe de Sokurov.
7: Yeah, écoute, un plan séquence, un monochrome qui s'y mouve sempre.
8: Pouh, qui prou beau sta radiga, les gueux, et a storia, cosa è?
7: Allora, di a storia, d'una zempidere na rivoluzione qui cambia ogni volta, magi, piano, piano, fadiga scattore e al pale.
8: Di un film rivoluzionario?
7: No, un nemico politico, non c'è manco un sangue.
8: Ah.
7: Tutto è turchino, con lungo strido, con ne venisce più di cantà.
8: E i personaggi?
7: Nimo.
8: Eh?
7: E Rusolo.
8: Cosa?
7: E sono andato quando gli altri lavoravano.
8: Non eri mica al cinema.
7: No.
8: E Risolo a un mare.
7: Sì, perché?
8: Perché a Grunaga? Si chiama Pare tutto un film, allora avremmo da parlare di filmi.
7: E beh, a me un mare mi pare tutto un film.
8: Oh, vabbè, fa la vinita.
7: Oh, e tu, che hai guardato?
8: Oh, e io, per una volta, mi sono fatto un piacere appena leggero, pescialami là.
7: Ah, infine, hai guardato Avengers?
8: No. Public Sena.
7: Cosa?
8: Adio guardado a commissione d'inchiesta parlamentaria nanta neutralità di un servizio pubblico.
7: Oh, è lungo di dolù. È di un thriller?
8: E no, di una commissione politica. Per sapere se la televisione e la radio francese utilizzano i nostri impositi.
7: Vai, ma che ne manco un film.
8: E no, ma pare tutto un film di noi. Hein? E poi, parlava di noi.
7: Ah, io, noi siamo gorsi.
8: Non tu si mezzo mezzo.
7: Dita.
8: In tutti i casi, mi so campata perché c'era un'epoca di clash, di beribezie e di suspense.
7: Ai, non ti bastava mica di bulidizza o cinema, a o cinema di bulidica.
8: Non ci so, per nonda. Da poi che la televisione esiste, a bulidica va già tutto un cinema. Di così, e di un piacere. Anche se a volte di un film d'oro.
7: Oh, fa già paura.
8: Ie, ma ti spiegherà giù domani.
7: Ma ne quando va giù cliffhanger.
0: Eh oui, demain c'est la dernière hein, de Pareto de film avec Lisandra Fondacci et Sampiero Bedori.

0: I Just Might, c'était Bruno Mars sur RCFM. 8h50, c'est l'heure de retrouver Vanina Bellini, Kouitideli, Disco Lagosa, Pe Gronaga, Kiniben, Si Odie, Davi, Kou e Regule in Casa.
1: Salute! Abbiamo visto che Davi e Regule a cambia in scuola. Ma in casa, quali sono le regole a cambia?
2: Infatti io ce la quando è dopo c'è la scuola, papà e mamma dicono che c'è la tina a 8 ore, a 8 ore di zero.
1: E qui ci piacerebbe cambiare?
2: Beh, io perché non ho mica troppo tempo. Dunque, per esempio, a 7 ore, perché dopo c'è il tempo di poter dormire. Ma non più c'è l'amica a mangiare troppo bigino da 4 ore, perché sennò dopo torna all'adio di mangiare. Dunque c'è l'amica troppo di come mangiare di come se non mangiavamo tutta giornata.
1: Dunque c'è la cambiage ta regola di più dorme trop a buon'ora.
2: E écoutez quoi, infatti.
1: Ti vuoi l'itina appena più tardi?
2: Ma. O tu remedio a poco presto?
1: Tu remedio sarebbe?
2: Ouais.
1: Ma va. Ti ringrazio.
3: Vous écoutez. Ici.
0: Merci Vanina pour cette chronique toujours aussi drôle et agréable avec Etidelli Disco Lagosa. Bruxelles, c'est Boulevard Désert et dans quelques instants, nous irons rejoindre Fabrice Fenouillère. Pour sa chronique, c'est pas des salades. On parlera notamment de Lune amoureuse.

0: Per forza come zotti, se bastasse una canzone, se di un guide a tempo, tu di un guide a tempo piuttosto per andare a Vira di Agaccia e di Abesca, sopra piazza, Arthur Solinas, avec Hugo Pietri pour nous faire vivre cette 20e édition. Buongiorno Arthur, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salute
1: a
0: squadra.
1: Buongiorno a tutti Valeria, un piacere di ritrovarvi stamani in diretta di Ponte Nuovo, come l'avete detto, siamo qui a 20ª edizione di Aviera e di Agaccia e di Apesca. Siamo giusto appunto in cui presidente di Staviera, o presidente di La Socio, Jean Brignole, saluta.
2: Saluto a voi.
1: E felice anniversario allora.
2: Felice anniversario, 20ª edizione.
1: Allora, cosa possiamo dire questa 20ª edizione e pensando soprattutto a questi 20 anni che sono passati, 20 anni e ancora di più, perché mi pare che faccia ancora 22 anni.
2: Faccio 22 anni perché la prima volta che abbiamo fatto a Viera nel 2004, abbiamo creato la Socio in dicembre 2003 e dopo c'è stato il Covid e dunque durante 3 anni non siamo mica stati, per cui che oggi siamo a 20ª annata, ma siamo a 22, più di 22 o 23 anni di esistenza di la Socio.
1: Allora, cosa possiamo dire, giusto appunto, se non possiamo rivenire appena nanta il progetto, l'esistenza, sto rugione di Rustino Gui, un rugione di cacciatori, di pescatori, ci vuole a momenti pensare, mettere appena in valore, in ballo, tutti questi valori che notavamo soprattutto qui in Corsica.
2: Sì, all'epoca, quando c'è stato l'esplanade di Agar è stata arrivata con la collaborazione, convenzione tra la Miria di Castello e i Cammini di Verro, l'idea di va una viera è nata. All'epoca il presidente era Antoine Orsini, anziano maire, e abbiamo deciso di va una viera che corrisponde al circondo. Il circondo di Anadura, di Apesca, di Gola Canto, di Agaccia, tutto un giro. Dunque era normale che quest'idea sia presa in conto. L'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta a un principio di maniera sperimentale e oggi ci abbiamo 22 anni dopo che è veramente scritta non a un mandato di Aiente, perché Aiente già non mandato in 2023 di Riva, l'anziano presidente non c'era più, lo scagno eravamo 2 o 3. E ci sono un po' di giorni sono giunti che hanno detto ci è arrivato, ma bon, mettiti tu presidente, noi siamo da re da te. E abbiamo fatto un marmano a cado per fare, dopo i 2023, o faccio 4 anni, abbiamo un marmano a cado che tutti gli anni c'è a continuità, ma c'è ancora affari differenti quest'anno. I giovani hanno scelto di cambiare l'andura di Aviera a un livello fisico, non ta spianata di Agara, e dunque oggi è a Manacado per ricevere un meglio a Iente. Oggi faccio un calo tremendo, ma bon, chiamiamo a Iente bene quantunque, perché qui c'è l'ombra, c'è la convivialità, c'è l'aspertura. Ci sono gente che fa gli equipamenti per i cacciatori, per i pescatori, e di un momento e ci sono i yoghi per i zidili, ancora domani ce ne sono un corso di pesca, mese di 2 bonti per i gradici, per tutti i zidili, e dimo l'entrata dei gradici. Stasera ci sono i voci a Gravone di un concerto gradice e vogliamo far che sia un momento di spertire e che gli altri si possano ritrovare come si ritrovano un anno, noi viere c'era sempre gli altri che si scontrano una volta per anno, e oggi ci abbiamo che ci sono gli altri che si sono visti anno di giugno in Ponte Nuovo e si vengono oggi, stasera e domani. E per noi è veramente ciò che fa l'ADN di nostra viera, di va che Aianti piacciono l'appuntamento dicendo acquistano guibando quando li si guidano a domenica sera, dicendo sabato o domenica o mese di giugno guibane saremo qui.
1: Importante dunque l'hai detto di noi di mantenere appena l'estrogorso in sta viera qui, l'hai detto esposizioni, commercianti, artigiani, giochi paesitelli, Napoli, Concorde, c'est un domani. Stasera, donc, ce fameux concert de Voci di Agravone, un groupe que nous présentons plus. On a domenicata assai radio stretta. C'est un bel programme qui aspetta ce public que nous chiamons à venir qui a scontrarci in Pontenò.
2: Sì, veramente c'è due giorni, on pourrait dire che c'è due giorni e più una settimana di acconciamento, tutte la squadra, l'equipa, le messe in ballo per lavorare, ma sei mesi di lavoro per mettere in ballo tutto qui. E chiamiamo io intanto se lo va a giocare invece di stare in casa con la climatizzazione, bene, qui c'è appena idratato dopo mezz'ora stasera si va e riserviamo passando una bella serenata perché il tempo era appena più dolce, dunque chiamiamo io sta bene e ha passato un momento di convivialità di mantenere ciò che fa gelosi e traizione i corsi e agenti si scontrano e non colpo insieme il contuare le marmanacate in tale maniera che non si possa essere gine persone in giro che riaccanto da urina accanto perché li possono mangiare bene e passa un bel momento in Pontenò.
1: E Valerie, in più dici che qui siamo a Lasco, su un parchi ci sono l'arbre, c'è appena d'aria, come l'ha dita di noi Jean Brignole, c'è un bancone, c'è da Bia, da Magna, c'è da chi campassi, vi propongo di voltare in Talondi e di scopre appena tutti i sartigiani che sul programma, sartigiani che sono qui passi due giorni.
0: E poi dopo vi vorrei delle lampade, noi c'è appena più in su, in deu viume, così, piede appena Ivry Scour, con Hugo Pietri. Voilà, ben égadémique. Hein?
1: Allez, elle va proie, elle va proie, elle va riter dans l'idée.
0: Diridroem a de jour et mezzo. Et quoi d'obo?
1: A dopo, Valérie.
0: Et tout de suite, c'est Cécilia Contelli avec nos musiques de Méditerranée. Bon week-end avec nous.
3: Walk in the room peligrosa, kicking my heels on the sofa, step in the party like ay, ay, ay, ay, and make them say opa.
4: Notre voyage musical du jour nous emmène en Grèce, là où les soirées commencent souvent autour d'une table et puis se terminent beaucoup plus tard que prévu avec Parea, la chanteuse Evangelina célèbre justement cet art de vivre si méditerranéen. En grec, Parea désigne bien plus qu'un simple groupe d'amis, c'est ce cercle de proches avec qui on partage les repas, les discussions interminables, les fous rires et les souvenirs qui se fabrique presque sans qu'on s'en rende compte. Née aux États-Unis de parents grecs, Evangelina aime faire dialoguer ces deux univers et apporter une touche très actuelle à la musique grecque contemporaine. Et avec Parea, elle met à l'honneur ce lien social si précieux. Cette façon de transformer un simple moment entre amis en quelque chose dont on se souviendra longtemps. Une chanson qui sent les places de village animées, les grandes tablées d'été et ces soirées où personne ne regarde vraiment l'heure. Depuis la Grèce, on retrouve Evangelina avec Parea, une chanson qui rappelle que les meilleurs voyages commencent souvent autour d'une table entourée d'amis.

0: Allez, on va retrouver dans quelques instants du côté de Ponteno, Peraviera, Diagaccia, Idiabesca, Sobrapias, Arthur Solinas, Hugo Pietri. Et tout de suite, notre chronique, l'avant-dernière d'Iba Redout, un film d'été, bien sûr, avec Misandra Fondacci et Sampiro Medori.
1: Salut la compagnia.
2: Allô, Rakaï Guarda, d'où stas et timan?
1: Un mare.
2: Cosa? Chi dice che? Un logo non scomica su filmo.
1: È portanto di una meraviglia.
2: Davvero?
1: Ma è tutto in un piano largo, pieno di movimento in dentro.
2: Un seul plan séquence, comme dans l'Arche russe de Sokurov.
1: Yeah, ecco, un plan séquence, un monochrome qui si move sempre.
2: Pouh, qui probo sta radiga, les gueux. Et Astoria, cosa è?
1: Allora, di Astoria, d'una zempiderna rivoluzione qui cambia ogni volta, ma qui, piano piano, fa de gasca torre e al pale.
2: Di un film rivoluzionario?
1: No, un nemico politico, non c'è manco un sangue. Ah. Tutto è turchino, con lungo strido, con ne venisce più di cantare.
2: E i personaggi?
1: Nimo.
2: Hein?
1: E Rusolo.
2: Cosa?
1: E sono andato quando l'altri lavoravano.
2: Non eri mica al cinema.
1: No.
2: E Rusolo a un mare.
1: Sì, perché?
2: Perché a Grunaga? Si chiama Paredut un film, allora avremmo da parlare di filmi.
1: E beh, a me un mare mi pare tutto un film.
2: Oh, va bene, falla venire.
1: Oh, e tu, che hai guardato?
2: Oh, e io, per una volta, mi sono fatto un piacere appena leggero, rupescia là, Mila.
1: Ah, infine, hai guardato Avengers?
2: No. Public Sena.
1: Cosa?
2: Adio guardado a commissione d'inchiesta parlamentaria nanta neutralità di un servizio pubblico.
1: Oh, è lungo di dulu. È di un thriller?
2: E no, di una commissione politica. Per sapere se la televisione e la radio francese utilizzava i nostri impositi.
1: Ai, ma che ne manco un film.
2: E no, ma pare tutto un film di noi. Hein? E poi, parlava di noi.
1: Ah, oh, noi siamo gorsi.
2: Non tutti mezzo mezzo.
1: Dita.
2: In tutti i casi, mi so campata perché c'era un'epoca di clash, di beribezie e di suspense.
1: Ai, non ti bastava mica di bulidizza o cinema, a o cinema di bulidica.
2: Non ci so, per nonda. Da poi che la televisione esiste, a bulidica va già tutto un cinema. Di così, e di un piacere. Anche se a volte di un film d'oro.
1: Oh, fa già paura.
2: Ie, ma ti spiegherà giù domani.
1: Ma nervi quando vai tutti i finger.
0: Ecco, ritroviamo domani.

Vala da divigadio le aoce a oggi di Garlo Rocchi, se c'era giungi di Tony Giafferi a Emanette e salutiamo a Camillo che mi ha accompagnato stamane. Ritroviamo la nostra squadra in Ponteno per avere a Diagace e Diabesca da lui a qualche minuto. Restez avec nous, bonne matinée, l'actualité reviendra bien sûr à midi.

0: Bonne matinée avec nous. Le journal reviendra à midi avec Patrick Vinciguer. Mais tout de suite, ça parlait Moudieno, Strebian, Tegour, Sec, ou Vincente Albertini.
1: Sebo passada canto a certi scogli, bigina o mare. Puere descontra una bianta che portava il suo nome. O vino tiumarino. Certi adiamano inu, baschiccio. Un cresce mica in dell'orti onde i bradi. E la scirto a bedra, arena, usale e uantu. Sidro a piccigada i scogli, e cresce a mezza e via diole. Esovron des occhernose, e quando si strufinediano tre ide, lasciano sorte un provume che fage ben sa subito a uvinotiu, e a umare. Da boi seguli, è stata ubrada da aiente di umare e di marine. I marinari agonsumavano durante i longhi viaggi perché era ricca in vitamina. Odie, die sempre ubrada in cugina, si mangia grua, in dell'insalade o in carafone gullageddu. Odie è diventata una pianta che piace anche al di là di agosto di umei di ragno. Ma qui in Corsica, ferma prima di tutto una delle prime piante aromatiche di agosto. A ube e di edore, il vino tiumarino diventa una sentinella profumata di la nostra isola. Bagetti viuridi.
0: Ringraziamo a Vincente Albertini, la Soggiù per Abadge, organisée d'une azerade à Azale Polyvalente di Lubino. Un repas pour les enfants de Palestine, ce sera le 30 juin à 19h30. Un buffet froid sera servi, 20 euros pour aider l'association, musique, poésie. Et autour de cette rencontre, le 30 juin, dans la salle polyvalente de Lubino, la Soggiù per Abadge, un repas pour les enfants de Palestine. Dans quelques minutes, on retourne du côté de Ponteno, per Savira. Di Agaccia e di Abesca.

una di amica Riga, c'è una balla di gruppi che hanno un nome speciale. I gruppi e gli artisti che hanno un nome d'animale in uso titolo. Allora, forse chi hanno scelto questo nome per pigliare prudenza, per pigliare avvinezza dell'animale, ma in tutti i casi noi ciò che ci piace di musica. Il primo titolo che ho scelto per voi è un titolo d'Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Allora, Arctic Monkeys, Monkeys è scimmie, scimmie ci piace noi, è scimmie. Di un gruppo britannico che si è creato nell'anno del 2000, che sono diventati appena famosi e conosciuti per via di internet, non sul primo album che l'hanno fatto. Lo stile è quantunque un rock appena indipendente, appena garage rock e influenze moderne assai, e voglio bagliare chi è assai piacente ascoltare, mica troppo cattivo e aggressivo come uomo avevo pensato. La scrittura in udi appena viene e il gruppo ha saputo evoluare e scambiare e mettersi a pagina a rombo di ripetizione, a rombo di l'annata che passavano. Udì, Do I Wanna Know ci parla di un dubbio amoroso e di l'ossessione. Un narratore, un polemica forse capia i suoi intimi, e la canzone giusto appunto apre questo tema di abeura di se messo a canto. Un ritmo appena loscio che rinforza appena questo fatto di andare a furiga in capo e incoraggiante. E parole dirette ma con doppio senso. Allora, Do I Wanna Know, Arctic Monkeys.

Arctic Monkeys, do I wanna know, con sto rifugidar chi si riconosce tra mille e mille. Sì, ad esempio, l'ascolto la CFM dell'emissione Sentigue in gira e canzone che sono fatte da gruppi che portano un nome d'animale in uso nome. E mi arrivo a un gruppo che mi già ascoltato in televisione, si chiama Cage the Elephant, con un titolo si chiama Floating to the Sky. Allora, Cage the Elephant è un gruppo americano che è conosciuto per un'energia tremenda in questa scena. Una musica che imburedia rock alternativo, punk, blues. E un nome di un gruppo, se ben ascoltato l'emissione passata, bene di uvato che un giorno qualche si è colato in una scena, facevano un concerto, non erano mica conosciuti assai, o di per colare in una scena, più ad un microfono e stridava: c'è la tiole levante, c'è la tiole levante, che è levante. Bon, o di buon tempo è sortito un aperitivo zeppu zeppu, ma in tutti i casi, a un rupo idando, le è piaciuto. Udidulo e ho fatto di biglia barulla così e si sono detti per portare l'influenza che noi vogliamo avere e la potenza che noi vogliamo sviluppare, perché mica biglia sto nome qui. Un pezzo che ne mi ascolta ci parla di una scappata mentale, un bisogno come ha di ammentuato di asovida, di scappare, di tralasciare un reale e di disunia appena. Cage the Elephant Floating to the Sky.

Lift Into the Sky, Cage Elephant, Nanta Londra CFM. Un titolo a bene e più locale, I Murrini, con titolo Botte Fatale. Allora, I Murrini è un gruppo conosciuto e tra conosciuto, anche cresciuto con i fratelli Bernardini, che vengono da Davagna, da Daglio, paese Daglio, comune Italia Slaccio. Pigliano una strada a principio di rivendicazione di Adara e con un travaglio all'inizio con Giulio Bernardini Wabu, con Gian Teramurocchi, e dopo mi hanno portato a musica gossa e a lingua gossa attraverso parecchi continenti. Sta canzone qui è una canzone che è indiana, è sortita dall'ultimo ischi, indiana a livello ambiente. Qui ci parla di una gossica che finalmente volerebbe rivene anche come la era Nanzu. Voglio qui senza i flan flan e tutti i scambiamenti che non possiamo avere oggi, che non possiamo vedere. Jean-François Bernardini Guaso oggi in particolare porta questo messaggio qui da un principio a fine, e come se lui via una confessione ad era stessa. Chi vuole che ogni via di un opportuno comincia così, I Murrini, botte fatale.

I Muvrini, botte fatale, in un palmo amore, in un palmo inetto, sempre l'ascolto di HFM in l'emissione Les Antiques, e spero che così deve in de boy o in bitura ascolta questa emissione che poppia di ubiage caduio. Un titolo a bene di The Turtles Happy Together, un titolo conosciuto assai in questo gruppo americano di l'annata 60, che so associato una bop, come si dice, psichedelica, una musica leggera e assai melodiosa, e hanno marcato a Zoebica un paio di titoli che hanno riombato in dei vecchi posti, un stile assai rappresentativo di una generazione appena come posso dire, senza i pensieri che noi vogliamo avere oggi, e con una riverenza di hip-hop vintage, come lo si dice, Happy Together, un piatto in onda di una canzone d'amore allegra assai, un sta semplice e sincero, e una melodia che ci verme della reggia. The Turtles, Happy Together. Imagine.

The Turtles, Happy Together, una canzone a chi è stata usata parecchi volte in parecchi film, pubblicità, fiore mosse, e chi è piacente ascoltare. Si ad esempio ascolta SFM, l'emissione Sentiguea in gira, i rupi che hanno un nome d'animale. Non so titolo. E mi arrivo un gruppo si chiama Atomic Rooster, con un titolo si chiama Circle the Sun. Atomic Rooster è un gruppo britannico di rock progressivo, che sono nati nell'annata 70, poco presso. Una musica appena scura, sperimentale, un buleggio di rock e di influenze psichedeliche. Un gruppo che, appena un'instabilità, posto che hanno scambiato parecchie volte di membri, che sono diventati un gruppo abbastanza conosciuto. Un pezzo scelto è, ci parla di un ciclo di vita, di un tempo che passa, semplice, una riflessione nata l'esistenza. E finalmente Atomic Rooster porta un nome, che è un nome non voleggio da a scienza, e un animale ciò che lo rende originale. Atomic Rooster, Circle the Sun.

Atomic Rooster, Circle the Sun. Avant m'arrive de voir un groupe lugale, un ex groupe, les Varans, qui dit le Icaro Blues. Alors les Varans, il y a un groupe rock, con Andrew Dore, François Spinelli, Ange Bianchini, Jean Castel, Freddy Olmeda, Tercani, scritti di Giuseppe Pugolini, Tercani, un gruppo che ci ha proposto all'Ebiga, quando è sortito, una visione nuova di la lingua corsa, finalmente. Per dire che quando li fanno una canzone, non fanno mica canzone, cosa fanno una canzone? Ci hanno portato in una scena rock. Una scena mercata con una scelta artistica assumata. Icaro Blues, per esempio, si ispira di un mito di Car. Sapete, quello che è passato dopo vicino a Usone e si è bruciato l'aria. E ci parla finalmente, pigliando questa metafora qui, di Gauda e di l'ambizione. E finalmente che bisogna essere prudente, attuare un senso uno, per poter evoluare e avanzare. Una riflessione nanta i limiti umani in un mito che di ha spesso studiato, sfruttato in delle canzoni e che noi ritroviamo con piacere in studi di Le Varans, Icaro Blues.

0: Ici RCFM.
1: Saint-Iguë, Tito Limonci.
2: Le Varan Igaru Blues era de riconosciuto di nuovo a Ferrari con uso strumento e questa missione qui dunque in giro i rupighi si portano un nome d'animale. Il prossimo gruppo è Gorillaz on Melancholy Hill. Gorillaz è un gruppo virtuale creato da Damon Albarn e i suoi membri sono personaggi di vere mosse. Un stile musicale che è complicato a definire talmente che è colorido e che lo picchia a parecchie volte. È un progetto musicale e visuale assai e che ha rivoluzionato appena la sua maniera in noi, la sua epica. Un pezzo, che è un pezzo dolce che ha scelto per voi, ci parla di solitudine e di sogni, una melodia che va da buttare a base, e parole semplici ma veramente profonde. Ci parla di un rifugio immaginario, come sempre, quando uomo non è appena una detta di ciò che si passa in un reale, cerca appena una grotta, un uso spirito, un luogo dove si sta, una canzone per contemplare di noi. Gorillaz on Melancholy Hill.

Gorillaz en Mélancolie Hill, dans talon d'IRCFM, où l'émission est Saint-Igué. Pour ce mouru, pour gagner chez le tout boy, il s'y diama Counting Crows. Et au titre, Colorblind. Alors, Counting Crows, il y a un groupe américain de rock alternatif, qui est le principal, ou Gabi Maggi, si Adam Duritz. Musica spesso che ci rinvia ciò che ne avevamo tra di noi in sé, ciò come in sé. Un successo dell'annata 90, quantunque assai importante, è un stile emozionale e una melodia spesso che ci verma impressa, come lo si dice. È un'influenza, quantunque sempre oggi, a livello di musica attuale. Colorblind parla di sta fragilità, di a difficoltà come a fa si capisce. Una musica semplice donna, parole semplici, capisci d'odie e un'entità che si sgaggia. Una musica che è stata usata in parecchi film. Colorblind, Counting Crows.

Gira, Counting Crows, Colorblind, non talon di RCFM, qua questa emissione Zantigue. Possimo gruppo si chiama Band of Horses, e udito The Funeral, allora mica ande a gioia, donna, ma contunque c'è una scelta, perché chi è la canzone mia? A vi voglio va scopre. Band of Horses di un gruppo indie rock americano, conosciuto per un suono che, come posso dire, bi bone zubidu, una guerta che è speciale, un'atmosfera che è appena speciale, un nome che è speciale, una musica spessa intinta di malinconia e un stile, beh, giusto appunto, che si riconosce tra un'epoca. The Funeral parla di un passaggio all'età maggiore, di noi a beura di invecchia, di una canzone che merca sai, ha spesso operato in dei serie, in dei film, Band of Horses, The Funeral.

Band of Horses, Dear at the Funeral, une delle missioni les antigue. Spero che vi abbia passato esempio un bel momento con studi di Lugui e con queste canzoni qui. L'ultima canzone di l'emissione si chiama The End, scelta impeccabile. Un gruppo Kings of Leon, gruppo americano familiare, che viene da Tennessee. Un imbuledio di rock e di influenza appena che viene da un mezzogiorno. Successo mondiale, è un stile che si riconosce ma che ha pigliato appena a misura di ciò che si passava in giro, che ha evoluato, giusto appunto, di quell'intelligenza di nudi un gruppo. The End di una canzone che è vera, ci parla di fine e di transizione. La musica cresce piano piano piano. A me mi piace di proponervi canzoni che so teatrale. C'è una tensione, come un dramma che si passa di nuovo e in giro a parole che so profonde e di un'apertura intensa, perché chi di l'album Come Around Sundown sa con questa canzone qui, sa con una canzone che si chiama The End. È incredibile, no? Allora vi propongo Kings of Leon, The End.

King of Leon, The End, giusto appunto, tocchiamo a fine di nostra emissione, abbiamo ascoltato le scimmie, le cupulate, i cavalli, chi c'è stato donna, le varon, i muvrini, ma al di là finalmente di questo nome che può far rire, si può ritrovare un universo ricco assai, emozioni forti, storie che sono uniche, e storie di vita e potenza emozionale e musicale come sempre. Spero che avete passato un bel momento in amo compagnia e in tutti i casi mi sono accampato con voi. Bigo, a presto, non talon di RCFM e di a questa emissione Senti Gue.

0: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
1: L'actu d'ici, toute la journée, c'est sur ici.fr. Ici.fr.
2: Bonjour, c'est Michel Bougenin. En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Une femme qui cherche ses mots, un père qui ne pourra plus jamais porter ses enfants, une vie qui bascule en quelques secondes. La recherche peut changer ça et elle le fait déjà, grâce à ceux qui ont choisi d'agir. En faisant un leg au fonds pour la recherche sur les AVC, vous offrez à des milliers de familles quelque chose d'inestimable. L'espoir. Parce que chaque seconde compte. Demandez dès maintenant votre documentation gratuite, sans engagement, sur www.avc-recherche.org.
1: Ici RCFM, toute la journée.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Mediterradio è la trasmissione che unisce i popoli e le loro culture. Nata in Corsica, ha coinvolto negli anni la Sardegna, poi la Sicilia e ora anche la Tunisia, la Slovenia, la Turchia, fino alla Romania, in un ponte radiofonico patrocinato dalla Copeam. Vito Biolchini da Cagliari per Rai Sardegna saluta a Bastia Matteo Burini di Radio Cors Frequenza Mora, a Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia, a Bucarest Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, a Fiume Luisa Antoni di Radio Capodistria, ad Ankara Fatma Ezra Aça di TRT, la voce della Turchia, e a Tunisi Nabil Abid di Radio Tunisia Internazionale. Salute amiche e amici.
4: Salut à tous, à Wasti, à Content Wiridroa, bibe sur team episodio di Medi de Radio a stagione.
5: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio ai nostri ascoltatori che oggi salutiamo con una puntata particolare, una puntata collettiva di fine ciclo. Tutti insieme dunque in un Mediterraneo allargato con tanti argomenti interessanti come sempre e sentiamo da Vito quali.
3: Parleremo di cucina tradizionale in Istria, della grande ginnasta rumena Nadia Comăneci, di festival estivi in Sicilia e Tunisia, dei rapporti tra l'Italia e la Turchia e di mare e spiagge in Corsica e in Sardegna. E proprio dalla Sardegna partiamo perché si è aperta la stagione estiva segnata da una grande novità. Decine di spiagge saranno infatti attrezzate per accogliere le persone disabili. Questo grazie anche al lavoro e all'impegno dell'Associazione Sardegna Accessibile. Il problema non sono però solo le risorse o la burocrazia, ma anche una mentalità che ancora discrimina le persone con disabilità, come ci racconta Alfio Uda, presidente di Sardegna Accessibile.
6: Sì, è un problema di mentalità, perché ci sono normative che dal 1971 hanno stabilito che i luoghi pubblici devono essere accessibili, come gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici, ma non essendoci sanzioni, queste normative vengono puntualmente ignorate. Infatti la barriera più difficile da abbattere non è quella architettonica ma quella mentale. Pensa che ho parlato di recente con un amministratore comunale che è in carrozzina ovviamente, che praticamente si opponeva alla installazione dei solarium perché non vuole essere ghettizzata. E dico va bene, ma questo è un tuo parere, dove noi abbiamo fatto fare queste installazioni, i disabili ci ringraziano perché non potevano godere di una giornata di mare fino al nostro avvento. Quindi questa persona si è rivelata clamorosamente ostile e ti ripeto, è una persona in carrozzina ed è un amministratore comunale, una cosa veramente sconvolgente.
3: Quali sono le spiagge maggiormente attrezzate che possiamo suggerire alle persone che volessero venire qui in Sardegna in vacanza?
6: Innanzitutto il Poetto di Cagliari con la cooperativa Golfo degli Angeli che ha 7 punti spiaggia che possono accogliere tutti quanti i disabili motori perché sono attrezzati con pedane, solari, ombrelloni. Addirittura quest'anno ci sarà anche l'assistenza alla balneazione con personale specializzato e host dedicati. C'è la spiaggia di Tortolì e la spiaggia di Girasole che abbiamo fatto attrezzare. Poi c'è la spiaggia di Arborea. A breve saranno fatti 2 punti spiaggia della spiaggia di Bosa. Poi c'è un punto spiaggia ben attrezzato ad Alghero, almeno 2 a Olbia e ci sono 3 punti spiaggia a Santa Teresa, anche questi su sollecitazione di Sardegna Accessibile. Per gli ascoltatori vorrei ricordare che nel nostro sito sardegnaaccessibile.com c'è la mappa interattiva che viene costantemente aggiornata, dove si possono trovare tutti gli stabilimenti sia pubblici, gratuiti che privati, che sono attrezzati per ricevere i disabili.
3: Dalla Sardegna alla Corsica.

0: per parlare ancora di mare, da Bastia, Matteo Burini.
1: Da qui a fine il anno a Gorsica Borrebaveu so Parlamento e Umare, un progetto presentato qualche giorno fa Naiaccio e portato all'Istituto Francese e Umare, uso scopo ad unisce letti attori economici e associ esperti per curdo una meglio e politiche maritime isolane. Stiamo assente a Jean-Pierre Odisio, anziano responsabile di l'Istituto, a un microfono di Baulanto Squarcini.
2: Allora Jean-Pierre Odisio, che bilancio avete di questi 5 anni passati a Ogapuri, l'Istituto di Umare?
3: Bilancio abbastanza soddisfacente, perché abbiamo lavorato assai, a sapete, non è mica la prima volta che parliamo insieme. 5 anni di contatti, 5 anni di conferenze, 5 anni di cercare a far passare un messaggio, e dunque abbiamo pensato a un momento dato da più avanti, come fanno altre regioni, che so, dal litorale continentale, mediterraneo, PACA, o cittadini per esempio, e hanno creato un Parlamento per mettere in moto tutti i mezzi possibili per far avanzare la riflessione e l'azione all'antomar, a protezione e a valorizzazione.
2: Allora, questo Parlamento di Umar era un scopo maggiore dell'Istituto o di Achine, giusto appunto?
3: Questo Parlamento di Umar è vero che è un scopo di giorno, è un scopo prima perché è una struttura efficiente per la collettività di Corsica, e perché abbiamo un presidente che ha pigliato il funzionamento di questa struttura qui e ha lavorato per farla avanzare, per riuscire a far che ci sia parecchi agenti, associ, politici, scientifici, eccetera, che siano insieme per veramente far riuscire la protezione del mare e la sua valorizzazione, per sapere tutti che l'economia futura è l'economia blu. Per sapere che lo scoop è la presidenza a Jean-Charles Orsucci, presidente di l'ANEL, l'associo nazionale dell'Ete e del Litorale.
2: Per un momento un Parlamento del mare sarà associativo, a te termine sarà di valore di modo più politico, chi tutte queste decisioni qui ricollegassero ai politici per prendere decisioni più larghe?
3: È possibile, noi siamo aperti a tutto, dunque lavoriamo per l'interesse generale, siamo associati benevoli, volontari, e infine questa struttura se può crescere come una cittadina di maniera autonoma, associativa, dove ci sono i politici, i chercheurs, gli industriali, eccetera, eccetera, ma può anche come in PACA essere pigliata per la collettività, per esempio. Dunque da noi sarebbe possibile che la collettività di Corsica si associ o anche finisce per fare un ufficio di mare, per esempio.
0: Il mare regala i suoi frutti per le tante ricette tradizionali delle nostre culture, ricette istriane ad esempio, che sono state raccolte in un libro, come ci racconta Luisa Antoni di Radio Capodistria.
4: Dalle aule universitarie alla riscoperta dei sapori della tradizione. È stato presentato a Casa Tartini a Pirano il libro Tra Calli e Campielli, Risibisi e Baccalà di Nives Zudic Antonic, pubblicato in 500 copie dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Mai avrei pensato che un libro di ricette potesse nascere tra le aule di università, tra pile di libri, archivi polverosi e capitoli di tesi da consegnare, scrive l'autrice nell'introduzione del volume, raccontando la nascita di un progetto che intreccia ricerca, memoria e cultura gastronomica. Nives Zudic Antonic, docente all'Università del Litorale di Capodistria, ha raccolto nel libro 56 ricette della tradizione veneziana e istriana, accompagnate dalle illustrazioni realizzate dalla sorella Fulvia Zudic, nota artista.
5: Sono ricette che mi sono state donate dai gestori dei ristoranti, ma quelli che purtroppo non ci sono più a Venezia, quelli di un tempo. Perché come andavo, ad esempio, durante il mio periodo di studio con i professori, andavamo a discutere della tesi, dei lavori che facevamo e così via, io ero talmente entusiasta del cibo perché mi piaceva sempre cucinare e mi hanno dato queste ricette. Sono proprio, secondo me, dei tocchi particolari, perché non è che, infatti, i miei professori dicevano: ma come sei riuscita ad avere queste ricette? E ho delle ricette, diciamo, molto particolari dei ristoranti veneziani di un tempo. Però
4: a presentare il volume è stata la giornalista Martina Voci, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta di un'opera che non è soltanto un ricettario, ma anche un racconto di identità, storia e patrimonio culturale.
6: La cucina come fondamento della memoria, perché credo che ognuno di noi ha dei sapori e dei piatti che hanno a che fare con momenti del proprio passato, lo diceva anche Proust, che l'edificio della memoria in fondo si basa sull'esperienza e sui sensi. E Nives ha avuto il grande merito di raccogliere tutta una serie di ricette che legano Pirano a Venezia. E questo lavoro di raccolta la rende una grande ricercatrice non solo dal punto di vista della letteratura, ma anche dei grandi saperi che le nostre donne hanno saputo tramandare.
4: La serata si è conclusa con una degustazione di alcune delle ricette contenute nel libro, preparate dalla stessa autrice. Un'occasione per trasformare le pagine del volume in un'esperienza concreta, fatta di profumi, sapori e tradizioni condivise.
1: E per compiere l'annata in musica, subito una canzone di un gruppo, a ringraziare.

0: State ascoltando una puntata speciale di Mediterradio, oggi in onda sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Corse, frequenza Mora in Corsica, di Radio Tunisia Internazionale, di Radio Capodistria, di Radio Romania Internazionale e di Radio TRT in Turchia. E proprio ad Ankara ora andiamo da Fatma Esra Aça.
1: In occasione dell'ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l'ambasciata d'Italia ad Ankara ha ospitato un evento speciale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni turche italiane, membri del corpo diplomatico, esponenti del mondo imprenditoriale e numerosi ospiti. A fare gli onori di casa è stato l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Giuseppe Manso. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore delle relazioni storiche e strategiche che legano Roma e Ankara. Per l'occasione hanno parlato ai nostri microfoni Necdet Adaba, l'ex presidente della Facoltà di Lingua, Storia e Geografia dell'Università di Ankara, già direttore del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e docente del medesimo dipartimento, Barış Yücesan e Bülent Ayıldız.
2: La stessa cosa per noi, come noi, il 29 ottobre 1923 abbiamo proclamato la Repubblica, la stessa cosa l'Italia ha fatto nel 1946. I diritti della donna poi votare, per cui sia per noi sia per l'Italia questa festa della Repubblica è essenziale, fondamentale. Ogni anno si ripete questa festa anche qui nell'ambasciata. Ormai sono 50 anni che insomma io ho il grande piacere di assistere a questo spettacolo, addirittura uno spettacolo.
3: L'ambiente è molto vivace, anche troviamo l'occasione di conoscere e vedere i nostri amici e conoscere nuove persone nell'ambito di questa festa della Repubblica Italiana.
4: Ringraziamo ancora una volta la sua eccellenza l'ambasciatore. Questo è infatti un risultato delle relazioni italo-turche.
3: Le relazioni economiche tra due paesi, l'anno scorso se non mi sbaglio è arrivato a 30 miliardi di euro, quindi questo vuol dire l'Italia è il quarto partner del nostro paese, Turchia se non mi sbaglio, quindi ottima relazione vediamo in questo campo.
4: In questa ottica diciamo questa è la conseguenza di una bella amicizia italo-turca e infatti ringraziamo gli uomini di sport, Vincenzo Montella, altri grandi uomini di sport che fanno diciamo diversi lavori ancora in Turchia.
3: La diplomazia italiana ci ha sostenuto anche nell'ambito dei nostri progetti accademici,
4: sì.
3: Quindi abbiamo avuto finanziamenti soprattutto dall'Istituto Culturale di Istanbul negli ultimi anni.
1: Ora ascolterete un brano che racconta il lato più fragile delle emozioni. È il silenzio che rimane dopo un'illusione. È la storia di chi si è lasciato ingannare dai colori del cuore. Un viaggio che inizia con la speranza e si trasforma lentamente in delusione. Rengin Kanta, Aldatıldık.

0: Ultima parte di Mediterradio, ma con ancora tante voci che ci arrivano da Bucarest per ricordare una grandissima atleta, come ci racconta Iuliana Simangel di Radio Romania Internazionale.
1: In Romania il 2026 è stato dichiarato anno Nadia Comăneci per celebrare i 5 decenni trascorsi da quando la grande atleta otteneva i Giochi Olimpici di Montreal, il primo 10 nella storia della ginnastica. Soprannominata la dea di Montreal, Nadia Comăneci è considerata da molti specialisti la più grande ginnasta di tutti i tempi. Ai Giochi Olimpici di Montreal del 1976 Nadia Comăneci riusciva alle parallele asimmetriche alla trave, esercizi senza errori che non potevano essere penalizzati in alcun modo. Dopo l'esercizio alle parallele tutti gli occhi erano puntati sui tabelloni che avrebbero dovuto mostrare il punteggio. E i tabelloni mostrarono 1. Il sistema computerizzato della Swiss Timing non aveva previsto la perfezione e non riuscì a far visualizzare il 10, il primo nella storia olimpica della ginnastica. A Montreal Nadia ha sconfitto la tecnica per altre 6 volte con punteggi 10 e vinse medaglie d'oro nel concorso generale individuale, alle parallele e alla trave. L'atleta introdusse nelle competizioni elementi di estrema difficoltà che ancora oggi portano il suo nome, come il celebre salto Comăneci alle parallele asimmetriche, contribuendo in modo decisivo all'evoluzione della ginnastica moderna. L'anno Nadia ha portato recentemente a Onești, città natale della grande campionessa, nella Romania orientale, elite dello sport romeno e internazionale, che a fine maggio hanno partecipato a eventi organizzati nel 50° anniversario del primo 10 della storia della ginnastica. Nadia ha invitato i romeni a orientare i figli verso lo sport. Abbiamo così tanti talenti e vedo così tanti bambini appassionati di movimento e di sport. Onești è il luogo più bello e più autentico per offrire a questi bambini l'opportunità di praticare sport, di aprire nuove porte, di scoprire nuovi orizzonti e di trovare la propria identità. Un gala speciale dedicato alla grande campionessa si è svolto anche al Palazzo del Parlamento di Bucarest. Il presidente della Romania, Nicuș Ordan, le ha conferito l'Ordine Stella di Romania nel grado di Gran Croce, mentre la Banca Nazionale ha lanciato 3 monete dedicate a Nadia. Il governatore Muguris Sărescu ha tracciato un parallelo tra la celebre atleta e lo scultore Constantin Brâncuș, entrambi celebrati nel 2026.
2: Probabil că dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuș o sursă de inspirație.
1: Probabilmente se l'avesse conosciuta Nadia sarebbe diventata una fonte di ispirazione per Brâncuș. Lo scultore che è riuscito a distillare nelle sue opere l'essenza del volo sarebbe stato certamente influenzato dalla magia di Nadia, che ha sfidato la gravitazione per diventare una vera e propria maestra della ginnastica mondiale. È favoloso il fatto che 2 simboli del volo, Brâncuș e Nadia Comăneci, provengano dallo stesso paese, ha detto il governatore della Banca Nazionale di Romania, Muguri Sărescu.
0: Estate, tempo di festival letterari e musicali in Sicilia e in Tunisia. Sentiamo da Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia e da Tunisi Nabil Abid di Radio Tunisia Internazionale.
3: Conversazioni ad alta quota, la rassegna letteraria open air curata da Andrea Giuseppe Cerra torna a Lingua Glossa per la sua 10ª edizione. Vini pregiati, il fascino del vulcano e grandi autori immersi nella natura incantata dei vigneti di Villaneri al tramonto. Il primo appuntamento sarà con Ferdinando Scianna venerdì 3 luglio, a conversare con il fotografo, il giornalista Carlo Ottaviano e Andrea Giuseppe Cerra, al quale abbiamo chiesto come è nata questa particolare rassegna letteraria.
4: La rassegna letteraria permanente, Conversazione ad alta quota, è nata da un'idea di un'associazione culturale che si chiama Culture Etne, che è nata a Lingua Glossa, un piccolo comune alle pendici dell'Etna, con un gruppo di ragazzi, tra cui allora anche io, che decidemmo di creare un collettivo che potesse raccontare il territorio. L'idea era quella di proporre un palcoscenico che mirasse alle vette e quindi nel caso nostro all'Etna. Nata 10 anni fa, la rassegna letteraria ha coinvolto diversi autori e autrici che si sono confrontati sull'Etna, a partire da quelli che erano i loro ultimi saggi o i loro ultimi romanzi, ma con l'idea di prospettare per il territorio un momento di confronto, diciamo fuori dagli schemi dei grandi festival, ma proporre delle rassegne più piccole, più minute. Abbiamo anzitutto voluto coinvolgere alcuni punti nevralgici, perché a partire dalle antiche pasticcerie, quindi luoghi rappresentativi del rapporto col gusto, o le piazze storiche, alcuni quartieri che non erano mai stati coinvolti in iniziative culturali o comunque di confronto cittadino, è stato anche il modo per addentrarci in luoghi che fino a quel momento non erano stati mai in qualche modo pensati per divenire luoghi del confronto, in qualche modo una sorta di piccola riqualificazione culturale o intellettuale, per giungere poi all'ultima edizione con la bella sinergia con Villaneri. nel loro bellissimo prato che si scorge con la vista sull'Etna, da alcune edizioni ci siamo voluti soffermare di più sulle iniziative della rassegna. Quest'anno rendiamo omaggio a un grandissimo maestro come Ferdinando Scianna, con cui dialogheremo assieme a Carlo Ottaviano, e successivamente ci sarà con me Antonio Monda, che presenta la sua 10ª fatica sul secolo americano, e poi concluderemo con Maria Attanasio e Nadia Terranova, presenteremo l'ultimo romanzo di Maria Attanasio, finalista al premio Strega, La Rosa Inversa. Gli appuntamenti sono con Ferdinando Scianna il 3 luglio, con Antonio Monda il 25 luglio e con Maria Attanasio il 31 luglio. Lo sguardo a cui ci rivolgiamo è quello di proseguire con la possibilità di conoscere e confrontarci con il meglio di quello che abbiamo nell'intelligenza isolana e mediterranea, ma soprattutto di poter continuare ad avere un punto di confronto tra generazioni.
5: Oggi voglio invitarvi a scoprire un bellissimo festival. Si tratta del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di Eljam, nello storico anfiteatro romano di Eljam, che assomiglia tantissimo al Colosseo di Roma e si trova al governatorato di Mahdia. Quest'anno è la 39ª edizione, si terrà dall'11 luglio al 15 agosto. Questa edizione proporrà 10 prestigiosi concerti con la partecipazione di orchestre e artisti provenienti dalla Tunisia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Francia e dalla Spagna, offrendo al pubblico un ricco programma che celebra la musica sinfonica e il dialogo tra le culture. Il festival rappresenta uno dei appuntamenti culturali più importanti della Tunisia e del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio storico di Eljam attraverso spettacoli di alto livello artistico in una cornice unica al mondo. Abbiamo con noi Mabruk Layouni, è il direttore di questa edizione del festival. Ascoltiamolo che ci dà il programma di quest'anno.
6: Il festival inizia l'11 luglio col concerto inaugurale, produzione del Teatro dell'Opera di Tunisi, con la rappresentazione dell'opera Dido and Aynas e l'Orchestra Sinfonica della città di Fus e quella di Cartagine. Per le partecipazioni internazionali, la Spagna il 18 luglio, concerto della formazione camerata del Barcellona, la Francia il 24 luglio, omaggio musicale alle opere del celebre compositore e cantante libanese Marcel Khalifa, e il 25 luglio un concerto sinfonico del celebre Bolero. Dall'Austria, il 1 agosto, l'attesissimo concerto annuale dell'Orchestra del Ballo dell'Opera di Vienna. Dall'Italia, il 6 agosto, spettacolo dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema internazionale. L'8 agosto, concerto consacrato alle più belle e autentiche canzoni della tradizione napoletana.
0: Ancora musica e stiamo in Tunisia. Nabila, cosa ci propone oggi?
5: Oggi parliamo di una canzone che si chiama Nmutalik in arabo, nel dialetto tunisino. Vuol dire ti adoro o ti voglio un mondo di bene, ti amo da morire. È cantata da Dalish Bil, è un giovane tunisino che canta pure l'opera e prova di fare la musica internazionale, nel senso tra le parole tunisine e la musica conosciuta al mondo. Dalish Bil, Nmutalik.

0: musica dalla Tunisia si chiude questa puntata di Mediterradio. Da Cagliari, Vito Biolchini al microfono e Andrea Martuscello alla parte tecnica vi ringraziano per l'ascolto, vi augurano buona estate e vi danno appuntamento a settembre per una nuova stagione, la 30ª di Mediterradio.
1: E si compie qui la nostra emissione, un ringrazio a tutti i nostri amici, Bessanada abbassata al vostro lato, intanto vi prego a tutti una buona stadinata e vi a presto un'altra esponde di un nostro Mediterraneo.
2: Da Bucarest è tutto, sono Juliana Simangel e vi ringrazio per averci seguito lungo questa stagione arrivata alla fine. Tanti saluti, buona e serena estate a tutti voi.
3: L'estate porta tutti noi verso delle meritate vacanze. Un caldo e vacanziero saluto a tutti noi e a tutti voi da Luisa Antoni e Radio Capodistria.
4: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi colleghi e arrivederci.
5: Un caloroso saluto da Ankara, dalla radio La Voce della Turchia, agli ascoltatori e ai miei colleghi dal Mediterradio.
6: E siamo giunti alla fine di questa ultima puntata. A Palermo ringraziamo tutti i colleghi tecnici che hanno permesso la realizzazione di queste nostre puntate. Vi ricordiamo che anche quest'anno, se vi mancheranno le nostre voci, ci potrete riascoltare sotto l'ombrellone grazie alla piattaforma RaiPlay Sound. Un grande abbraccio a tutti, vi aspettiamo a settembre con un nuovo ciclo di Mediterradio e con tantissime novità. A presto!

0: RCFM Terra e Onde, Cristovan Zagaia.
1: Ognuno portoso nome, e lo capisce, no? Se sumerucci, cari, cioè teneri cari.
2: Usumere gursu, all'onore esta settimana. Vi portiamo in piaggia di Avin Sulasca, di qui chi Eugène Tramini fagge l'allee di Usumere gursi da boi più di 30 anni. L'anziano pastore Ciacoli in casinca per farci scoprire a Zobassione. Isumeri de Eugène Tramini di Terra e Onde, non terci FM.
1: Qui siamo in piaggia Venturasca, qui. Siamo a Cap Sud, entrata come una Venturasca, faceva 34 anni che sono qui e allevava cavalli, sumeri e mule. Ma va, un vecchiando mi sono lampato tutto su i sumeri perché non sono più lesto come prima. E quei sumeri hanno meno sangue e più. E poi per me mi viene meglio, sempre qualche cavallo che io e mio figlio e il figliolino collano al cavallo. Ma va, ho lampato non i sumeri. E allora quest'anno mi ho ritato di là torna, ho saluto in Parigi, ma quanti tutto volerebbe ringraziare lo Dark, Jerome Mariutti, Aganicù e tutti quelli che ci hanno portato questo aiuto per quello in Parigi e che ci hanno aiutato finanziariamente, perché senza questo non ci vorremmo mica là. Ho saluto, si è passato a me, tutto si è passato a me, l'animale hanno appena sofferto, a un gallo, mica solo i nostri, anche penso anche quelli degli altri, perché ma con lei cambiano tanto in tanto, se mai le stesse vaccine. Ma i mesi hanno passato 11 giorni. E buon sono riunti, grazie a Dio, in buon stato, un trasportore, un buon ringraziare, si è passata a di Antesiria. E oggi qui, come vedete, a mattina venne un po' proprio travaglio e di guardare gli animali se li so bene, tutto il mondo sono forma. E come va a Piosso, grazie a Dio, nasce sta ghiulo, ma allora giù la dargli un complemento di veno. Se no l'erba assai grossa la abbassano, ma dopo li viene ancora di aria, purtroppo sono stati permessi usati. Io li ho, come potete vedere, li ho un apporto di veno e così tenendo un corpo. Dopo abbiamo attaccato appena perché i sumeri si estrano, i muli si ommano e i uli si acconciano. Ogni animale è differente, è una parola differente perché? Perché si assomigliano tutti i quattro batti, ma hanno non da bere, i sumeri con il cavallo non hanno da bere, i sumeri quando volano le strade, cioè imparargli qualcosa, ma mica più di un quarto ora o un giorno, quando lì cioè, comincia a porti e se domani volete mettere, perché i sumeri trattano tutti, hanno il suo coso così, ma per impararli a un ratto, non tirano mica tutti, tirano tutti, ma per impararli, cioè a piarli quando erano 8 mesi, toccarli dappertutto con i canapi e con lattigli, abituarli così, ma mica vuol dire un piccolo beso, un pene, un affare così. E dopo questi si abituano a che i canapi li tocchino anche così qua là. È tutto un ingegno così. Dopo un altro nostro sumeri c'è 100 cose a dire, ma che lo si più in Dovosud, in Balagna, in Peniulu, in Castagniccia, dappertutto c'è gente che hanno i sumeri che la operano per travagliare. Io ne ho venduto 4, la operano per fare un maressage, per fare dei bardage, fare una pelle di tutto, così ben sumeri che muoiono. E così avanziamo, ma il problema che avevamo non abbiamo mica 6 vendita, non abbiamo mica 6 vendita, fase che siamo limitati in nascita, perché hanno un mostallone ha provato 9 sumerucci, poi io aiuto a calare un ceptello in aia 30 e 2 sumeri interi, aiuto a calare perché il veno costa caro, qui a Dona il veno è 340 euro, in Parigi 140 euro.

un continente. Allora, con gli stessi valuti che pago qui, sicuramente a 15, 16, 17 euro, che vanno al continente, è bello. Ma qua là paghiamo 4 euro e 2 euro, sa dipende la quantità. Allora giurerebbe questi giovani che li si mettono in capo, di fa appena un feno e farlo a poco presso, come lo giuro. Ci sono chi lo facciano, ma il governo giovanile che per tagliarlo. E così un di avere bisogno spenderebbe meno soldi, io compro un corso, compro con un amico vicino, faccio 30 anni che ho bisogno di quello. Ma quando lui mi manca, sono pregato a dire stramastro, perché abbiamo cominciato un po' bene quest'anno, l'anno passato, al mese di settembre, abbiamo cominciato, era secca, era secchia. E dopo l'animale perché ho fatto intrattenere. Allora quest'anno mi dispiace, non ha giocato una nascita, assumere che è così, non ha giocato una nascita, l'abitudine ne faccio nascere, hanno 9, ma ho giunto 2 assumere bene, io ho fatto nascere 4 bolsi. E tanto a 4 bolsi ne ha venduto uno, ne ha venduto un balagno, una piccola sommera. C'è un prezzo, ma niente, quando comprano un sommero non guardano mica se è di razza corsa o no, però è un sommero. Allora con razza corsa è capita che c'è, sono tutti identificati, c'è tutto questo problema, c'è tutto, è beh, ma se ne è parecchi non facciano mica. Facci così, è moglie mia sommera in Corsica. E qua ci siamo attaccati. Mica io solo, perché in Corsica si chiamano francese le robe policrome, tutte i colori, come l'avevamo per vacche, per capre e per tutto, per pecore, abbiamo tutti i colori di belle. E quando io mi ero 25, e mi bianco i sumeri negri, ma io poi ho principio la giuetta, cioè appia a giocare tanta conformità, mica tanto pilame, a daia. C'è una taglia ben nostri sumeri, bon, le abbiamo grandato appena, io so che gli ernesi, qua là gli ernesi sono i cose che ti disegno per travagliare, si chiamano un ernesi in corso, i sumeri chiamiamo Efire, queste sono tutte parole che si perdono perché non praticiamo più questa lingua, e i giovani che vengono, suente. Tutti i sumeri che gli ho venduto non hanno nulla contro di me, ma sono mica corsi che l'hanno compri. Fare queste parole dove tanti si vendono. E ora per lavorare a terra, per lavorare con sumeri, potete fare semmente 4.000-5.000 metri. Ora è capito, hanno fatto l'ernesi per lavorare, moderni. Con la sola macchina fate tutto, l'ho visto dall'agricoltura, ed era so appena gare. Boh, io so caglio, sono cose antiche, non ho mica i mesi per comprarmi a fare questi per 73 anni finiti, adesso passa un tempo, allora c'è un figliolo che vorrebbe ripigliare, ma quello che faccio io è una passione, non è mica per vincere solo, non è vincere mica solo. Non c'è mica un giovane che si installa, va se lo travaglia, fa un maressaggio, fa spassigliate, latte su mire, come li facciano parecchi, ci buono surte. Ma a stasera non c'è mica a fare, perché chi si basta, le vacanze sono corte. Dopo, mica tutto il mondo può mettere 20 euro per fare una spassigliata, manco un'oretta, a promenarsi dello, a promenarsi con lo sacco, ci sono, ci si travaglia, ma ce l'aveva un affare accanto, se non ci sortire mica, un giovane io all'Igo, se voi volete campare, perché ci sono parecchi giovani che si installano, e questi giovani qui ce l'hanno aiutarli, ce l'hanno in aiuto, e ce l'hanno una compensazione a quelli che facciano l'allievo sul merino, noi consiglio cavallo, come si sbraccia, a quelli che facciano nascere sul merino in razza corsa, diamo un aiuto, un nostro socio, un signor cavallo, che capito tutto bene, i soldi vengono dallo d'arca, diamo 300 euro a quelli che nascono, ma 300 euro, se può contare non tanti soldi in mese, io non so nulla, che sono 300 euro, e dopo che hanno gli stalloni riconosciuti, a vaccinare chi uno, ma ciò che li vaccino bruce, questi hanno un aiuto, hanno una paletta lima per l'annata, e ti sa beh, ti dice bene, un passo in avanti, ma un basta mica, cioè che si va pieno, piango mica per me, aiuto per tutti, che si va pieno un aiuto, anche per questi sumeri che voi dite qui, che mangiano e che campano come l'astri. Dopo c'è un affare in giro con sumere, come voi sentite qui, sumere c'è un'economia tanto, quelli che piantano loro.

abbiamo ottenuto, perché un parrucchiere di Vesa di presentare i nostri sommieri con le nostre cavezze. Io gli ho presentato gli stessi perché mi hanno fatto la rimarca, ma non ti hai presentato a due sommieri con un bel imbastio e zinco. Ma è un peccato che tu non hai mica messo la cavezza. E gli ho detto perché ho Iuge, su Iuge Custione vuole mica che un francese dice ricordo con tension, non gli ha mica maltrattanza. E dopo quando gli ho presentato un secondo giorno gli ho messo la cavezza per presentare la corsa per montare, non c'è mica scordarsi se i nostri vecchi la operavano, perché non erano mica imbecilli, e li la operavano tutti i giorni e sapevano va sacconcelli, cogli tutti intratenuti, erano un avanzo, una parete, perché l'imbastiore 5 da presa a un pinzuto, l'Olivier Cortiato, che è un tipo che si conosce assai, io ho fatto 4 stagioni con lui, ha detto che è uno dei più belli d'Europa, è vera, pesa appena, con l'imbastio italiano, ma uno è uno dei più belli, dopo c'è Guananito, perché c'è, ogni regione ha un'utilità, quello di Guananito è fatta a forca, gli è bello di noi, ma io appena preferisco un nostro Rezzinco, allora... Un imbastiore 5, come io e Augusti, pesa 28 kg, con i fornimenti, un braga, pettorale, gigna, un sacconcello, cioè pesa 28 kg. È bello che appena bisia, per questo che qui in Corsica, quelli che facciano spassigliate qui su Miri, hanno tutti questi piccoli imbasti a croce, così a croce, non pesano nulla. La opro anch'io questo, per di stradina per me è più semplice, pesa 28 kg tutti i giorni, all'ampanno, l'altro... è meno bello, è un affare più pratico, perché io quando trovo un marino trovo così, se bagno un dossier per rimassare le cose per essere, è assai pratico perché è un furia fatta, è un affare, un corso che va finita nei tempi c'era tutto l'erte quando andiamo a funare i sumeri con i corbelli e i corbelloni, ci vuole sapere, allora a presa che abbiamo queste cuve fatte in pelle di capra. Per un sumere faceva 9 metri di lungo quel lavuno e per un mulino 12 metri, perché portavano, dopo capito, c'erano i nostri turci, c'era tutta una sapere, una scienza, che molestamente a me mi faceva bene che si perde. Ne ferma che uno, a liga i mammichi so che bene con noi, non cerchiamo mica, perché quelli che hanno cominciato davanti a noi, gli ha roncata. Dopo c'è stato quello di Tallone, Lippidi, e dopo noi abbiamo pigliato e siamo andati a fondo, siamo giunti a fare conoscere il nostro sumere nel 2020. Io mi sono attaccato a qui, non era mica solito, il nostro mi hanno aiutato. Una rossa partita può essere aiutata io, non è mica parlato di me, sono parlato di tutto il gruppo. E tutti gli anni andiamo a fare identificazione, a riconoscere i nostri sumeri, a piegare i ritratti, a guardarli, perché dopo è facile, non posso mica io se decide tutto io. Siamo un'organizzazione, poi se faccio per dire mica perché sono giusto per i sumeri, a me mi piace di essere giusto. E quello che lo si è più corso, cioè, i sumeri mi piacciono tutti, vedete, ma uno così ragato, un sumero irlandese, ma l'importo di stesso amore, questo lavoro quando faccio l'uomo Natale per Natale, faccio l'uomo Natale, giusto sumeruccia così, ora sta qua là, ma questa è così, sono sumerucci così, e tutto scoprire qui, io l'ho fatto nascere. A va questo uno che gli mette a travagliare, ma va il croscio, vedete quello che è questo, è un masco, dopo vendo, dopo per fare ciò faccio io, per fare 100 metri quadrati, non sono neanche in cima di un luogo, perché è lungo con lattiglia e tutto, e la opremo, dopo conosco gente che la operano sempre, in montagna, in campire, messo Raffalli, caccia le legna con due sommere, due fere, ma ce n'è pieno, quando andiamo su, pieno, siamo più pochi, c'è parecchi sommeri, ma io aiuto a tutti, quando vedete in sommere, è strada, non parlate che lo faccio qualcosa, un po' mica serve solamente per pulire il luogo, c'è la falli di sobeggio, delle vermifuse, e un animale se lo intrattene, un animale se lo intrattene, occupassene, c'è mica ancora che le si... perché le si pieno massi, c'è mica tante cose, quando li nascono, tutti i giorni, i toccati, i manigliati e tutto. Io lezioni io animo, ma questo è un corso, amparateli, perché non c'è mica sumeracci, c'è che diantacci. E non c'è mica scordarsi che il sumere è un animale assai intelligente.
se che vuole imparare non si ricorda mica, non c'è mica sbagliarsi, perché dopo essere, no no, quando tu ti sbagli tu non c'è mica mettere a colpo usumere intelligente, ma per farlo registrare tutti gli giorni stesso affare, ma sì un quart'ora. Dopo quando li mettono, ma quando abbiamo imparato, lui tanto resiste. È un animale formievole. Allora, se l'hanno un'orecchia rendita, sapete perché? Perché ci mette a scordarsi che bene in Africa. E su mille quando il cuore mette sempre un capo di traverso. Perché l'aria, l'anti, li rinfresca tutto. E dopo il cuore su mille. Batte più furia con i cavalli, non pare mica. È un altro affare, sopra studi di cuoio, ma demmeno l'acqua. Non so mica è tanto come un cavallo, l'acqua se ne bastano, e per questo se vuoi andare alla montagna che la bibi è arruppata, uso me le piante non avanza più, me ne muoio stonate in nulla, l'acqua demme non t'allorecchie come Gabriele, l'acqua è

0: Terre et onde et l'entierci FM, cou Eugène Tramini, Stanziano Bastore, Fage et l'allée ou di Zomeri Gursi, d'aboibio di Drantani, in piadia di Avin Sulasca, in Casin.
1: Sapete, i nostri Zomeri, avete che ci sono, la più parte sono grigi, con la croce, così qua là. Dopo andiamo con l'ore riso, che li scagliamo Francesco Tuttorella, con Griffer, dopo. E ha un caso qui, gli stessi abbo, gli stessi mamma, avete un caso qui davanti a me, una è sortita nera, avete, e l'altra è circolata con la croce e tutto, e gli stessi abbo, e c'è uno stallone, e gli stessi mamma, questa qui ha 3 anni e l'altra 2 anni, e così, a genetica, allora abbiamo messo un ballo, e abbiamo provato, per fare l'inseminazione artificiale, perché tenere i sumeri interi non è mica da tutto il mondo. Quando avete un sumero intero e una giugli, c'è mica di seppina accanto, c'è tutto un procedimento. Un sumero intero può essere pericoloso, soprattutto di maggio. A sapere come sono provato, e di maggio sono guerrieri, i pastori e i sumeri. I sumeri perché io mente so calle, e proprio un vostro travaglio, e i pastori giuri a parallurte nei tempi, sono guardi vizi. E un sumero intero, cioè sempre a guardarsi, se non ne portate le mughe, a me è accaduta, due o tre porti di farmi fragare, e poi accavo anche là, si sono a fa piano. Ai gente che non sono interi, se siete prudenti, ne mettete i cammanazzitelli, ancora più masso, un giorno l'astro, mi può fare un corpaccio, mica per farla apposta, ma e li volevano giocare, perché sono chiosi, si biscono, capite? Perché li bussi non riproducono, che li mangiano, se vuoi venire da quel puioto, poi non riproducono, ma è così. Dopo hanno stinto, ci sono i sumeri interi, più cattivi ad astri con gli animali, perché so così, cioè questo non si può, è una giuglia, uno calmo calmo, e l'astro è brucia, quando parlate da mano, vabbè, è quello anche in Parigi, ha fatto un federale in Parigi, si è comportato per un sumere neanche 3 anni, ha travagliato, quest'anno non ha mica cullato perché quell'anno si ricevono i piccoli giusti che l'hanno, non sono mica adattati, io quando ho aiutato un meglio, ho dovuto mandare tutto a rinforzato con le raglie, perché se no sciappano tutti, non hanno mica lo stesso carattere i nostri, poi se è data la consanguinità che mi ha avuto, perché si bruciano dei tempi, sapete come lo si passava, dei paesi, non c'era mica i furgoni per portarli un paese all'altro, noi faravamo da Ficaglia a far saltare su per un ponte nuovo. Dopo, 2 anni dopo, era cascata in amore, se ne è falata sola in Ponte Nuovo, si ricordava la strada, c'è quantunque 2 ore e mezzo, con Sumere era Sidello, e se ne è falata in Ponte Nuovo. E dopo l'affare di Sumere, i colori neri, abbiamo sempre avuti, ma nel 1920 e a Rai Nazionale, perché abbiamo sempre abbiamo fatto perché abbiamo meglio mente giuche, per migliorare un razzino delle nostre mule. Hanno portato questi sumeri di Boattù, ma Boattù è un sumere non è mica forte per saltare. Poi non si è messo al pensiero di fare, hanno portato i sumeri pirenei, catalani, che sono gli stessi, uno più chiuso e uno più grande, di Daia. Ma avevo interdizione formale, scritta, nel 1920, facendo di seguito, di Fersa Iera, non si è giusto, hanno detto così, giusto per migliorare la razza, mi lasciare corso. Per fare mura più grandi, perché le nostre mura erano giù, che non gli mantenevano giù. Ma dopo, come ci conoscevamo tutti in Corsica, la sera, tutti i giorni, fa la notte, e i corsi faravamo a buia, a far saltare, che ci conoscevamo tutti, e così sono giunti che li chiamano sti sumeroni, chiamavano sumeroni, che gli venivano a fare come le 30, perché erano crociati, e dopo noi abbiamo ripetuto, un sumero bello, e io mi carciavo che passione i sumeri rendi. E i sumeretti giù che facevano un merro certi, e chiamavamo i strappasacchi, i ronzini, i strappasacchi, ma questi la operavamo, io andavo a scuola con i sumere e la operavamo per i sidelli e per un giardino, e i sumeroni erano per trascinare legna, bicchietti, e facevano certi sumeri, mi corravaglio in una mula, cioè mi chiedeva, ma ravagliavano i sumeri che portavano seriamente a 20 più tu vedi 1,80 m di castagno. mica verdi, mica secchi, ma mezzi. E dopo spero che quest'anno avremo nascite con gli unghi un minimo a 25 nascite, perché c'è un corso che allevano i sumeri, c'è parecchi che hanno i sumeri, ma chi facciano nasce sono pochi. Allora c'è l'allevatore, non so mica, è bene che per allevare un sumeri ce l'ho tempo, perché non potete far travagliare. A cominciare, poi fa cominciare due anni, ma perché vuole so, ma fare, ma farlo travagliare veramente per tirare la rado, per tirare l'erpice, cioè là più o meno tre anni, perché non è mica e lì rendono a 5 anni, vedo un tempo che lo giule, non è mica è più facile a dirla che a farla, ce l'ho tempo, dopo per allevarlo, capito, questa solli, dopo giocano i terreni, e poi dopo, avanti da lì, una volta che le domo, che le ha estratto, che le ha fatto e tanto vendite, guarda, bene, non li ha dato a prova, io quelle che gli ho venduto non sono mai urtati, perché lì è così, e tutto si passa bene, ma non fate mica in 15 giorni insumire, per impararlo, perché sono suente fatte a oggi, capisce tutto su me, la diretta manca, pianta, avanza, c'è, ognuno ha la metoda, ma so chi c'è, non c'è mica a brutalizzarli, c'è a rispettarli, perché se, dopo se lo spia la paura, il padrone è finita, se comincia certi termini, temeno un capo, se vuoi certi di menano un capo, non c'è mica bruscheria, cioè se fermi, quando io dico, cioè che l'avanzi, quando tu dici pianta, quando devo cercare e sono mai legno, cioè mica che luce, ogni volta fa la casca. È intelligente, capisce. Dopo non c'è mica c'è cercarli, perché soprattutto il principio. Se vuoi mettere dei rossi somme, non sono mica neanche muscolati, quando vuoi trascinare le legne, vedi? E gli con la castagniccia, a dottore caccia le legne. A un principio non c'è mica tra carcalli, carcate tanto all'erchi, dopo vuoi mettere a mezzasella, che li si muscolegnano, perché hanno i muscoli anch'elli. E cioè, questo è tutto un affare di rispetto, uso meglio cioè rispettarlo, e tutti gli animali, come hai niente, se vuoi rispettare, perché campo, un più vecchio che ho conosciuto 41 anni, capite? Ma capolano i 30 anni, non travagliano più, capite? Come la mula vecchia che ha gusti, questa gusti ha 30 anni. Attengo, perché tutte le mattine venere, la sovruenda, dopo è un affare di sentimento. Vedete, tutto scopo di quella che tutti fatti nasce. Bene che usciamo. E così. Dopo vengo, allora c'è i giovani con me. Ci faccio le dintenne, sono parecchi, sono messe a fare dintenne, e dopo c'è una specialità, c'è Nintendo Red Zinc, che lo facevano, penso che l'ha messo Pietro in pei croce, e c'è un giovane qui, Cortellaggio, che l'ha fatta, ha fatto questo muoglio di dintenne, che può sentire, che l'hanno accollo, e mi ha offerto le dintenne, e fase che a me mi piace sentire, perché nelle nostre campagne vengo mettevano dei capre e certo non hanno mica di intenna, e portanto ad intenna è tutto, ad intenna o sumere e un cavallo gli serve, se lo c'è un pericolo quello che ha di intenna hanno aperto correndo e là ci si passa qualcosa quando l'ha letto, perché qui è grande un campo, quando gli diamo ad intenna metto sempre a quella che ha più massa, quella che canna vene, curando, allora è la vene, e là se si passa qualcosa, vengo anch'io, un affare facile, e poi, quando voi cercate per queste macchie, per questi luoghi, e sentite ad intenne, perché dopo ad intenne, non hanno mica tutti gli stessi suono, certe vi urlano, ma e sentite, poi andate in campagna, guardate proprio in menata, così, io l'altro, sentite ad intenne, c'è un soffio di vita, dice qui c'è una vita, c'è qualcosa, che non si più vaccina, porcina, perché ogni animale ha la sua dintenna differente. E io quando andavo ai borghi in montagna, io non ho la sua dintenna, io non l'ho fatta, ancora si infilicavano, suonava gli stessi, perché dopo si scozzurano. E la forma della dintenna che faceva tutto. Dopo c'era le sonagliere, sapete, le sonagliere, allora perché mettiamo le sonagliere a questi animali? Soprattutto ai mule, i sumeri con le sonagliere non li ho visto pochi. Allora quando le trascinano, sapete, c'è le carrawane, quelle hanno 4 e 5 mule. Allora quando poi carcate la prima, dopo quando alla colla così c'è e su mele sono preziose, quasi che ed intenne sono bordinate e mure. Non sentono mica se c'è un pericolo di sorte a macchia, blin blin blin blin, sentono così e questo l'accompagna. E poi si dà rete con questa file, fate giù con questa file, e quelle che noi sono d'interno, allora quando le sono equipate, c'ho di tinnone per la notte, come la questa qui, dopo c'è le bagiulette che l'hanno con il barbazzale, dopo ogni d'interno ha il suo uso. E fare così, non sentono mica se quello si passa accanto e su rimore, come usavano nell'agricoltura, sto con buio, sentite che rimore così. Dopo quando voglio gli dai guidi, pensate che è desunneato. Io quando rimango in Parigi, la prima cosa a fare quando sono giunto in Parigi, io sera, che mi ho scarcato a giorno, o mi saluto, non so più, sono stato un giorno con i musulmani, accanto, che là d'accanto, non me ne sento so, che le capiscono. Che non so mica sole, perché è un animale che mi conosce. E dopo sto saluto, l'indomani sono venuto a settore con la mia figliola, un'amica che ci aiuta, e mi sono stato io con ella a soffiare il naso per rimettere in confianza, perché quando l'hanno visto mi chiamano come per dire che ci hai fatto. E quando le sono giunte io, sono giunte qui, hanno riuscito solo una furia di ogni luogo, e lui sono giunto, hanno visto quelli che campano con lei, le figliole, è facile che, ma come avete visto, a Biomaiò ha fatto del mente stress, ha tenuto del mente caldo, ma vabbè, non ha mica perso troppo peso, hanno già perso 7 kg una, quest'anno, non abbiamo pisato, 119 kg, non gli ho mica pisato di ogni anno, ma vuol dire poi la portata di condizioni che c'ho lì, non è mica fatto la prima volta come c'era la manifestazione agricoltore sbercata quel lato di retto, perché questi fatica anche lì, non c'è mica crea, è tutto fatica. L'autre...

0: Terre et onde et l'entière FM, cou Eugène Tramini, Stanziano Pastore, Fage la Leu di Zumeri Gursi, Daboibiu di Drantani, in Piadia di Avin Sulasca, in Casi.
1: Questo cavalli si chiamo Violina, questo è Bonedino per i violini. Ma sapete come lui è qui? Allora, tutta la mattina sono qui con elli. Poi, capito, dopo fa sibi, a dire la scala, a cercare questi beni, questi, si legge questi, quando insomma, per abituarli. Dopo, perché c'è sempre a estrarli i sommiri. Una volta che l'hanno imparato, anche se può stare ancora anno senza fare nulla, se ne ricordano, eh? E non si scorda in onda e in onda. Se domani, qui c'è grande qui, c'è un tufone di Asebe e li urruano. Urruano e non se ne scordano mica. Cioè andate qui subito, perché se no l'indomani ribassa la bella, se vai dagli osi per cercare un tufone. Per assurdo. Per andando una sana, che è, e vogliono sempre per mangiare novità, novità. Vedete, dopo qui. Questo è i porchi che quest'anno hanno 8 mesi. Sono maneggiati tutti i giorni, li adi una mezz'oretta tutti i giorni, e così si abituati a essere, vedete, vuoi educare nella vipare. E sono sempre che la più spino grasso, che è più forma che li mangiano, niente, vedete. Sono appena pistati come i sedilli, sono giovani. E dopo qui avete sta cavezza, vedete, con il frontale e tutto, che l'ha fatta la cavezza Borossoni. Questo è un tipo che ci capisce assai, no? Ha sempre maneggiato un mule, è un tipo che ha un'arte per fare tutto, per fare l'imbasto e tutto. La dintenna l'ha fatta Carciura, ma è piuttosto una dintenna pecorina, ma l'ha messa. E qui è un muello, l'ha giocato io, che era la dintenna di un corcio di uovo, e l'ha fatta Carciura. Dopo qui ci avete, come vi ho spiegato, un affare, bon, quello in basso del 5. No. Allora, quella che ho fatto arrivare a Numa, si chiama Uronco, toccatevi. Allora, quando ho presentato su Merentiero, gli ho presentato comunque in Parigi. C'è un ronco e dopo guerra e per frenare, perché non erano mica i ritmi. Allora gli ho fatto mettere sta bella in alto, quello l'arte che lei hanno i nostri vecchi, guardate qui. Qui c'è un ferro dentro piegato, ricoperto tutto i cuoio e così da mano. E l'ha ho fatto arrivare qua là, nel maritore. Dopo quello un canapo, vedete come l'ha impiombato qui. Un canapo così si chiama impiombato. E dopo qui giova così, con su mele davanti, carco i legni, con la mula. Vedete sto canapo bel lungo, quella c'è un capo a mula. Allora, avete sto canapo qui, un lampade per sopra la somma, e cappiato con su mele, o a mula. A su mele, se lui c'è l'erba, hanno provato un po' il capo, ma qui, come sto canapo impiombato, quelli bloccano dei legni. E se domani vuoi mica piantare, quando volete fare piantare, appiccate qui, ad esempio le mani grosse in campagna, un biscuillo a mica a mani. Qui era l'ingegno dei nostri antichi, qui erano due, vedete, un canapo faceva 2,50 m, faceva che passa per sopra la somma, così l'imbastia qui, passava sopra e qui è bene, e cascare, vedete, qui c'è un muro di osumire. E così, questo è un affare che pure faccio mica perché devo fare rimoglio, ma è per dire l'ingegno che lei è nostra antica, perché secondo io questi giovani e beh diventare davanti un futuro, ma non vi scordate mica che io già detta diventare andare con i nostri antichi ci hanno lasciato. Allora noi usiamo il ricorso e un associo, e ho cominciato nel 2009 a fare tutta, ho fatto tutta la corsa, eh? Per riconoscere i sumiri, tutta la gente, e tengo a ringraziarli che sono sempre stata una colta a chi a Beia, a Maglià, e sempre questo aiuto fraterno che c'è stato per questo sumeruccio, perché tutto il mondo lo tiene caro. E i ringrazio torna una urta, e ma continuo a stanno qui bene, torna a fare conoscenze, perché la corsa che è grande ma è chiusa, perché ci conosciamo tutti, e per questo noi ci aiutiamo tutti insieme, è bene a portare a questo mulino, se non vogliamo immaginare, perché se no i francesi più maligni che noi si sentono, non c'è cotturazzi su Merin Corsica. e quando è bullato in Parigi c'è la colta, ma ne si accoltano più che noi. Io gli sto anche quest'anno un buono vince che elli abbiamo partecipato di ne ma non mica materiale che c'ho io quest'anno che bene si dice ora con le remo be vince abbiamo il trofeo dell'anno con lo stallone anche l'hanno messo un mosumere non mica parlato di un mosumere a un ring nello c'è un ring c'è un capo di un mosumere un ritratto con un cavallo l'altro è stato perché ce ne parecchi sumere e per te niente aggiunti per Rivera Ceppo che questo era più bello sumere non gli mica collato perché per tranquillità, perché amo io le giovani e la maniglia di un anno, ma quest'anno, 2 anni fa, quest'anno è più in forza, che non ha più a cave. Sapete, siamo un mondo scemo qua su, quando poi sortite e tutto, un sumere intero è pericoloso. E qui è perché scrivo, abbiamo già fatto un Facebook che li chiamano, ha cambiato un nome, per farmi una corsa. Allora, io proposto per farmi una corsa, fatto i libretti, A e B, quella che è fatta con super corso e di aumenta corsa, e poi si può fare ste mura per tutto il mondo, gli piace le mura rende, ma ste muroni rende, io penso che ho visto cosa non certe mura, non so mica se è possibile adattare per le nostre montagne, io parlo montagna mica, quando parlo di montagna comincia a cullare più di 1400 metri, perché la giusta con i cavalli, perché ne ha allevato parecchi i cavalli, e beh, quando cullavo San Piero non mica rende, stai un mente francesi, io comincio a tribunarli anche, mica tutte, ma parecchie. E penso che la nostra mura era un successo perché un bilame e poi costano meno intrattene perché una mura rende un cavallone mangiano di più che pure i sommeri è tutto un affare è così e per questo le ma sbucca perché i sommeri ci sono ce ne sei in Balagna non è messo fondacci ce ne andavo su da parecchi ma che allevano grossi allevatori non c'è mica assai. Allora, preferiscono comprare sumeri anche un continente fatti e sono più tranquilli e lavorano subito. Quando vedo i volti così, ce la giugno da 3 anni qui. Posso maneggiare tutto. Dopo un passionato come questa di Sura Rossa, mi compro questa sumerella a mamma e a figliolo. Beh, per passione, mica per farli lavorare, giusto per avere sumere. Perché certi vogliono i sumeri yuki, certi vogliono i sumeri rendi, certi vogliono questo colore, certi se ne fottono. Ma i sumeri. Una volta che non c'è più colore che conta, io a pratica che lo mi può dare. Avete un succio, tu mondo a zitelli, lo mettere a cavallo per promenarlo, 5 minuti, perché so pezzi, oppure li passa. Quanto ce ne sono per questi luoghi abbandonati, i vego, malandati, mica tutti, ma parecchi. E face che. E perché se noi c'è sta riconoscenza, questo dice a tutti, più sate è tutto. E a qua, e voglio vedere che voi da qua là. Parigi hanno messo anche un altro bus che li chiamano Abus per controllo medicale li passano non so come si chiama, non tanto così sanno la temperatura, sanno tutto senso di medicale allora c'è ma attacca in Corsica perché questa, tutte queste bus l'associo che abbia in conto tutti i sumeri come identificati e riconosciuti l'associo con un signor cavallo Consiglio Cavallo presidente per Francia e lui ha messo parecchi affari in ballo perché nell'affare per scartavaccia e tutto si capisce assai. Io non ci capisco iscritto, non ci capisco tanto affare, io sono nome di terreno, lei ci ha spiegato a parecchi, sono che li sono i sumeri e come me ce ne dasti, ma a scrivere forse mica vurte, pure non internet. Cioè, grazie a Dio gli uomo figlio che ci capisce assai, e la pratica io sono ravaglio. Ma ella non interessa mica arrivare, gli piace appassionata, ma mica per campacci, perché alla fine di un mese ce la mangia, ce la paga sicurezza, affare e tutto. E questo voglio spiegare. Quindi è un affare complementario. Dopo quelli che ne ravagliano, come questo che è in Balagna, fondacci, chi fa latte, fa salleo, fa esposizioni, parte guisaone e tutto, dopo c'è quella di sera scoppamena in un. Questa ne ravaglia, pratica a montagna, con la Berdiguenza, questi faceva promenade, c'è su aeropoli, qui ci ravaglia, un diolo, c'è Santini, che faceva promenade di stadina, e dopo c'è le parecchie dappertutto, sono i casi da tutti, dopo non la ricordo più. Dopo c'è la signoria questi di noi, c'è parecchia gente, un delubio, non c'è sei su meri, e bardi molto buono quest'indi. Quest'indi c'è pieno di sumeri, c'è parecchio anche con libertà. A niente, parecchio non sanno più so chi fanno, ma noi chiamato, se tu vuoi sumeri, vieni, io devo usare un figare questi. Ma io mi posso mica cercare di sumeri, 6 e mezzo, sì. Buon, sì, ma io sono lampato tutti i giorni. Io sono 900 euro un mese che li mi gustano. Ma lei già c'era un conto, che già c'era sotto zampe corte. Se vuole io da mangiare, è capita. Tenta! E così, no, ci parecchi sumeri, che hai niente hanno, li buono più tene perché hanno coltivato, mette qui. E per trovare gli ce n'è chiaro che uno non letta con noi, che ognuno di un buon sumere non letta, dopo questo imbrone in un, dopo un dea verdese, e dopo c'è su Sebastiano Zidoro, che è andato sud, che lui quasi blasi e tutto, a sumere che viene di me, ne sei contento, e quando, dopo la diamante quello che ha qui, che ha puntato qui, che ha già finito di farlo, perché cioè, sumere quando è proprio indietro, così è più fatto, quindi poi li fate provare, e dopo se lui faccia da fare, lui baga. Non c'è mai a brullare niente, se potete assumere, perché i sumeri sono stati maltrattati. Ferma, regina! E per questa niente, io sta mura, boh, mi dispiace, può essere agli avendi che avevo 74 quest'anno, dopo per applauso, trovavo qua sumerelle, a mura è assai più sanguigna, io un viaggio più quanto prima, vedete pure quando voi fate lavorare appena, straziate in un sorco. Quando siete 50 anni e 70 e più, a viaggiare un sorco si fatica, e noi ci capisce, no? E dopo c'è la Puglia, face proprio la salute, ma unendo male, vedete, noi c'è in fuoco.
2: Da lo vuoi l'uso bere.
0: Terre onde l'antiarci FM, cu Eugène Tramini, Stanziano Pastore, Fage la leu di Zumeri Gursi, da Boibiu di Drantani, in piaggia di Avin Sulasca, in Casinca.
1: Vede, qui davanti hai fatto tutti, vede, questi per imparare Zumeri a passare tanta vascia, non ti ho messo la mousse, questi vede, sa fare il legno, questi vado a passare, quelle righe lunghe, e imparare a fare tutto questo. Qui è beh, ma qui ho spiegato in Parigi, a carriera tamante è qui, poi sono anche appena più grande. I sumeri sono intelligenti, lo portate in mano. Voi passate, c'è un ponte così, mettete due ringhiere accanto, che passate ancora in alto, i sumeri, non è mica ci passate tutto il ponte, posto che lo può passare accanto. Perché noi, siamo, l'umano è così, vogliamo sempre imporre qualcosa, così, per la gente o all'animale. No, l'animale è intelligente, pensa con il suo cervello, perché hanno passato tanto sul ponte che lo può passare accanto. Dopo, per questo, quando facciamo un ravagliale, mettiamo gli occhiali. Allora, i suoi occhi non erano più niente ai lati, perché il sumere aveva detto. E lui, il sumere faceva confianza, assumo il suo bocca e le tre mani sui suoi occhi. E così, perché, è capito, faceva che tanto capisce, mi faceva confianza totale. Io posso passare con il mio sumere, vedi, la sumeruccia così. Posso andare là, mi pare, mi saluta anche se l'ho delineato, perché ha confianza, ma non c'è mica trailla, perché la so in Parigi, vorrei comprare, allora io boh, mi sono, ma io sono metto in Parigi per vendere i musumiri, questo va bene, ma questo è di buio principio, questo, a me di giugno qui in Corsica senza i musumiri mi pare i trailli. Perché lì mi hanno fatto confianza, mi hanno fatto piacere, si sono tenuti bene. Io giungo qui, anche gli avevo 2.000 euro stacca, e lui non l'ha più, e lui non ha mica capito. Penso così, poi se mi dai sia appena scemo di pensare così. Ma io la penso così, avevo così, non sono mica culato per fare gli soldi. Ah, guai, i soldi ci sono bene, quelli che sono bene dei vendo, ma questi, sculati con me, ci tengo, e ci tengo a tutti. Perché sapete, io la divento di Naiaccia a Stella Sonza, la divento 6 vire, piene e tutto, e te ne va, sono collato, quando ho scolato i controlli per i sumerucci, mi ha fatto piacere di avere questi animali da noi, perché è facile lo sistema. Quelli che li comprano per travagliarci, per camparci, automaticamente danno caro i sumere, come sta sedella, danno caro i sumere e i danno noi, perché è come una vittoria, non ti tenete mica. E tanto quando voi venite a sumire, siete fieri di averlo venduto, e ancora più fieri quando le sa, è un piacere. Quando sono collato con la giusta moglie di sumire, che venivano in me, e io ho detto, la moglie di sumire, com'è capra, la reduci? E se non usano mica il mondiale, così normalmente hanno un taulato, come la di buona, e chi su meri sono mansi, capite? Quando bisogna dire, cioè fare confidenza ai su meri, ma è sempre roba mansa, che non si più muro cavallo che può stoppiare, cioè mai al 100%, cioè mai a fare confidenza, vedi io qui, questo sta andando ai su meri, questo è un su meri, e l'ultimo, vedi che sanno qui, perché? Troppo confidenza. Sono passato così accanto, alla mula, ella ha potuto fragare la mula. Ma la mula si è meffiata, perché mi è stata pigliata a me. Quell'ultima, tre anni. Ma qui mi ha quasi tagliato un arpicone, vedete qui? Un anno. E qui, quando era più giovane, qui era 30 anni, perché i sumeri sempre praticati. Mi è sempre piaciuto i sumeri interi. Ma come a tutti quelli che mi stanno assente, o più manso, fateci caso quantunque. Non c'è mica di un me manso e manso, sono tutti mansi. Ma quando le mani hanno i calori, il cervello gira. Gira il lume e gira anche i sommiri. Allora, qui c'è nostrale, nebita, nuggiura. Qui tutti quelli che sono nati in nene, perché qua c'è sta lettera, tutti gli anni cambia. Allora, dopo questi c'è Linda. Questa è Carolina, questa ha 9 anni, e quella di un uomo compare di mio figliolino, che è costù, come puoi vedere, su me la sei costù, si chiama Robea, ma gli mi ha rispettato la lettera, è giusto una magagna, è un sumero che ha sei costù, e qui la obru a sei usse, quella obru per saltare in mente. Ma dopo questo non a fa a saltare, è tutto un travaglio, è tempo, ce l'avevo tempo, perché ogni anno io mento, dopo sulla terra mai 20 giorni, e dopo ce lo faccio appena in giardino, faccio a toccare un muro, metto la giuccianante e tutto, ancora l'astro, l'astro più sangue, qui è costù, il sumere c'è la forza qui, qui è il sumere per un travaglio, quella gli ha fatto tirare la rado, la gli ha messo appena a tirare, giusto per impararlo. Che hai fatto? E dopo, come dico, il muro, la faccia mi attaccava a mura con tutti questi affari qui. E più che mi piace quando questa montagna di San Pietro, di questo paese nuovo, lei in faccia. E, perché egli ha levato assai, io ho assai i cavalli, ho più di 30 giumenti corse. Corse pure, tutti facevano i randonnée, ne ho fatto i randonnée, 40 anni di randonnée, travagliava, faceva un San Pietro a cavallo, con la variante qua su, con tutti questi cavallucci corsi, ma non erano mica cavalore. Quando veniva un cavallo, un cavallo corso, tanto all'epoca, fatti tutto a 4 anni, veniva un euro, avrebbe fatto 450 euro. Dopo mi sono lasciato un bastardino anche io, quando erano giunti questi cavalli continente. Un cavallo di continente lo portava in casa Ianda, pagava la saglina, era mica a sproposito, erano dei 60 euro, servivano dei 60-70 euro. Un cavallo che vendeva all'anno, veniva a vendere 1 milione, ai mezzi papi. Faceva che tutto questo sistema, non c'è mica che si è ingrugato a usurlo, ma quando non c'era bisogno, una famiglia, una casa a pagare, una famiglia a levare, da 400.000 a 1 milione c'era una differenza, per lo stesso cavallo. E tanto perché aveva la scimità di Aienta, aveva tutto. Allora, ma io gli avevo sumere lo stesso, un sumere corso, che vale una borsa così, femmina, le da vendere 1200 euro. Ma ho detto, Iugne, per questi sumere, certi se ne futtano che lo si pia razza corsa, ora non sumere. E questi c'è la cabilla questa. Allora, tutti i sumeri che nascono senza cose, e dopo sappano i prezzi, avete i sumeri a 250 euro, io vengo non trovo qua, a 250 euro, non sanno più so chi fanno, allora sono mica i razza corsa, ma niente se ne fottono, faccio che c'è per fare una sarta, demo già, ma non c'è più i soldi di prima, perché un corsica e tre quarti a niente non c'è uno smico, non c'è mica scordarsi, né? E faccio che vedete questa band, che l'ho messo in vendita 800 euro, è un maschietto, tutto è errato, come tutto sia nato, l'anche sia nato, croce, tutto. E beh, dopo essere sua femmina, vende sempre appena più caro, manigliate tutto, qui piate i bei avanti a redo, stanno liati, portati, non c'è mica soldi, non c'è mica soldi. Allora, dicono, si può vendere in continente, io aiuto un continente, tanto tu gli tocchi, ma so che c'è, un viaggio che costa caro. per quella ho su Ubriz, penso che si può dire, per quella in Parigi andai a portare 4.000 euro, capite? Bon, se andiamo mica a Iudì Rodarco, ci vogliamo mica a Iugni. Dopo questo, agli anticolano gli animali e tutto, bon, c'è una pubblicità, dopo, ho detto che non era compensato su Merizia per portarla a Nizza, quanto ne ha pagato? Se lei a Parigi era lo stesso prezzo, per il trasportore, così. Face che la veda a collo e dopo qualche appassionato, qui ce ne torna che ripigliano un capicorso, e dopo un'oletta, questi. Ma la gente non c'è più la passione, c'è la passione ma non c'è più l'utilità di prima qui su Mire. Prima tutto il mondo io sono su Mire, nel mio paese ne era un minimo due a casa. Dopo le mura non c'era mica come lo c'era a Ua, perché tutto il mondo aveva una mura, c'erano i mulattieri che erano le carovane, 4, 5, 6 mure, ma queste andavano in paese all'astra, c'è scelta in legno, le operavano come i camion a Ua, mica tutto il mondo in camion. E dopo i sumeri, tutto il mondo operava i sumeri perché c'era Augusta, tutto il mondo immanigliava, andava al giardino e tutto. E le mure mi ricordo, erano tutte impimpillate, erano povelle, con le orpe, pompon tutto, allora non c'è andare a fiera, guarda questi cosa andare a fiera, già ci sono le mule, niente, i portano i vari soggetti, ma corse sono scarse, le mule corse cominciano a smarrire, per questo si va a fare le rinasce e a operarle d'orna, e lo sumere ronca, quando voglio niente vi ronca, loro sumere ronca, a mura primiteglia, e un cavallo primiteglia, a mura frumiteglia, non è mica lì stessa a fare, eh? Non hanno onda, perché questi nella mura, questi, tu dipende, c'è mezzo cavallo e mezzo sumere, se l'ha piato un sumerino, è più ciuccuta, più cosa, è meno sanguigna, ma se l'ha piato un cavallo, perché c'è la mura, chi porta c'è la mura per andare a corsa, a piaggia, a promenare, a nuovo passo, certe. Io le ho avute e non galoppano quanti i cavalli. E poi c'è l'astra più calma, ma chi portano di più. Dopo c'è vabbè, come le sono formate, come le so. E tutto è tanta conformità che si usa. Va bene, io sono positivo, questo sono attaccato a qui, spero che continuerà. E volerebbe che questo popolo corso ci sta più assente e aiutarci appena. Ebbene, a più all'adesione anche li diamo, avere qualche aderente in più. Perché la nostra forza è così, più è moderanti, io mica farei i soldi perché io non mi incontro l'anno, e più ci stanno assente un ministro là, un ministro più c'è mondo che si interessa al nostro sumere, e più erremo aiuti, e ce la fa più nascere, ce la fa nascere, e dopo ci trova un crenò per venderli. Allora, non mica creare la lì, perché i cavalli francesi, questi cavalli di tratto, se li campano e che c'è un macello, c'è mica più tassi luci e i nostri sumerucci che ne fa di tutti i sumeri che nascono, boh, sono mica per tomballi, perché non è mica come aiuto, non li mando mica a macello, ma un Corsica ci so che faccio una scotteria di sumeri, ma a carne di sumerina viene il Brasile, ma qui c'è una regione, un paese di surbi tombavano i sumeri, è centinare, dopo danno un mercato di parecchi per Marsiglia, per l'Italia, per fare mortadella, in Italia ho trovato a mangiare sumere sempre, ma c'è la cabina a fare, tombiamo i vitelli, tombiamo i ragnelli, non possiamo mica tenere tutto, dobbiamo nascere parecchi sumeri, ci vorrà alcuna soluzione, può essere, mi dispiace parecchi, ma se la soluzione sarà un macello, può essere, no? Per i nostri sumeri maschi, perché non vogliamo mica tenere tutti. Ah, guarda, se c'è un'apertura che li si possono vendere, ma non è un continente, li comprano a parte i 3 anni. Arriva, c'è l'Uberta. Ma 3 anni, ce la tenne i 3 anni, senza aiuti. E questo l'affare. Un sumere come questo, io sono intero, dopo un cappio e tutto, un brulastro, una giugli, sono 110 euro un mese di non ridurre. 110 euro, tutti i mesi, contate, e mi avevo già detto, dopo ci hanno rilli, vedi, tutti entrati nudi, siamo sortiti in linguano, tutti rasi, tutti in forma. E faccio che c'è le rebiche che mi aiuto, me l'hanno bevo anche e tutto. Tanto sarebbe meglio, perché a natura da mangiamo un po' mica non è tutto l'anno. C'è la secchia, io grazie a Dio sono un luogo, posso ringraziare il pastore che ha cantato a me, Messio Poli, che mi ha lasciato di reno per passe, se no ero obbligato, se Dio è stato obbligato a sminuire, perché il prezzo è un gol, la lima è un gol, è un affare con un nome, l'urto tutto è caro. Spero che la bene, che si deve tornare a nascere, ma continua questa lotta, perché è una lotta, è come la lotta per il popolo corso, e le stesse regioni per assumere il corso, e che i nostri eletti vengano a raggiungerli, noi parlano appena di più, perché faccio partito per assumere, faccio partito del nostro patrimonio.
0: Dire a terre e onde Nanterci FM e con Eugène Tramini, alle Wador e di Zumeri Gursi, in piaia di Aouin Soulasca, in Casinca.
3: Terra e Onde a réécouter en podcast sur Bleu RCF.

Canzone a pe Marie, per ridroa, bi si mouissem e per una el lachton da cu Tony Jaferi. A degniga mei pech, qui sera in giro, a dija iniziado, uso giro d'estadina, forsa cera de dira ben arisera in barquette, in concert, ou dege di luglio, ma i sera

Benti zeri u di geno e luglio in Montegrosso, u binto tu i luglio sempre in Olmeta e Duda, e poi da oggi canterà in Casalione. Ecco per il giro. Au programme de notre après-midi, dans quelques minutes, on ira avec Christophe Zagalia dans Et Campa Cuit du côté de Bourgogna. Bon week-end avec nous.

0: RCFM, RCFM, le journal des associations.
1: Je vous propose de retrouver Pedro Karma dans notre journal d'Ila Soji pour parler de Rock Kimbashti à Pedro. Vous nous présentez, bonjour, nous c'est à Soji.
2: Salut, alors nous sommes la Soji Rock Kimbashti, c'est mon festival de rock au Jardin de l'Annonciade, qui s'est passé au 10 juillet 2026, je la secours.
1: Alors, n'hésitez-moi, quant à l'édition, Négouchti.
2: Alors, c'est moi, Berta Edition, mais c'est que je nous. Et au niveau de la programmation, mais i gruppi Blue Mood, de Panzetta Paradise e Fidgesen che di uno nostro invitati che vengono da Grenoble per venerdì, donc il 10 di luglio e il sabato avremo iniziale Little Rock e Hacienda che sono stati acci per mai aperte per l'ondegi ma ci sarà di noi Luc Antonelli in prima aperta di venerdì sera
1: Rock in Bastia può andare di noi a Nantausi di la Soggio per venire a sapere di più per piacere a nostri biazze per suonare a Pedro
2: allora i nostri biazze sono in mendita all'ufficio di turismo di Bastia e sopra luogo di noi
1: e un giorno oui.
2: O sabato, oui, oggi noi stesso. Abbiamo a parte da 7 ore. O DG Londres, l'intrada di 10 euro e facciamo una. I giorni di meno di 15 anni e gradi.
1: Vabbè, allora DG e Londres, festival Rock in Bastia, in dei giardini di l'Annunziata, Ciolari, la Cula Soggio. Rock in Bastia, vi ringrazio, Pedro. A presto.
2: Voilà. A presto, Ciolari, a dire che. A mai aperto un festival di una maniera di promuovere la lingua corsa, che è di un festival a pro della lingua e della musica nostrale.
1: Ecco, è detta. A belgi, a presto.
2: A belgi, a presto.
0: RCFM, RCFM, le journal des associations.
3: Ici, RCFM.

Quistano vintisette o vinto tu iunio in Ponteno, a Viera di Agaccia di Apesca festigia les Ovintani. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. Pa festigia si vintani, a Viera di Agaccia di Apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e girati musicali. Pa l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a sera di sabato 27. I vintani di Viera di Agaccia di Apesca in Ponteno, un anniversario da festigia in Querci FM.

0: 500 Zucchero. Allez, à Brununche, moi, à Gourse. On va retrouver Misandra Fondage, Saint-Pierre, ou Médor, y préparez tout un film.
1: Ici, RCFM.
2: Salut la compagnia.
3: Allora, cai guarda, d'usta settimana.
2: O mare.
3: Cosa? Chi dice che? Un logo non scomica sul film.
2: È portanto di una meraviglia.
3: Davvero?
2: Ma è tutto in un piano largo, con pieno di movimento in dentro.
3: Un seul plan séquence, comme dans l'Arche russe de Soukourov.
2: Yeah, ecco, un plan séquence, un monochrome qui si move sempre.
3: Pou, qui prou beau sta radical, egué. Et a storia, cosa è?
2: Allora, di a storia d'una zempiderna rivoluzione qui cambia ogni volta, ma qui, piano piano, fa de gasca torre e al pale.
3: Di un film rivoluzionario?
2: No, un nemico politico, non c'è manco un sangue. Ah. Tutto è turchino, con un lungo strido, con i vinici più di cantare.
3: E i personaggi?
2: Nimo.
3: Hein?
2: E cosa volu?
3: Cosa?
2: E sono andato quando l'altri travagliavano.
3: Ah, non eri mica al cinema.
2: No.
3: E risolvo a un mare.
2: Sì, perché?
3: Perché a Grunaga? Si chiama Pare tout un film, allora avemo da parlare di filmi.
2: E beh, a me un mare mi pare tout un film.
3: Oh, va bene, falla venire.
2: Oh, e tu, che hai guardato?
3: Oh, e io, per una volta, mi sono fatto un piacere appena leggero, pesciala, Mila.
2: Ah, infine, hai guardato Avengers?
3: No. Public Sena.
2: Cosa?
3: Ha giù guardato a commissione d'inchiesta parlamentare non ta neutralità di un servizio pubblico.
2: Oh, è lungo di dulu. È di un thriller?
3: No, di una commissione politica. Per sapere se la televisione e la radio francese utilizzano i nostri impositi.
2: Ai, ma che ne manco un film.
3: No, ma pare tutto un film di noi. E poi, parlavo ai noi.
2: Ah, oh, noi siamo gorsi.
3: Non, tu si mezzo mezzo.
2: Dita.
3: In tutti i casi, mi so campata perché c'era un epoca di clash, di beribezie e di suspense.
2: Ah, non ti bastava mica di bullizzare il cinema, a cinema di zia politica.
3: Non ci so, penonda. Da poi che la televisione esiste, a politica va già tutto un cinema. Di così, e di un piacere. Anche se a volte di un film d'oro.
2: Oh, fa già paura.
3: Ie, ma ti spiegherà giù domani.
2: Ma nervi quando va giù cliffhanger.
0: On dirait qu'il a peur. On les retrouve tous les deux demain matin pour une autre aventure cinématographique. L'ombre, Antoine Tiosi, pour A Cinque Ore, un punto non ta l'informazione non ta udin, Pudino.

0: Doui da ostu, una fiara noa, chi so in giro pe presentau zono spedaglu, erano ben arrisera in da cattedrale Santa Maria in Bastia, zono spedaglu si chiama Inventa d'umane, saranno di nuovo una fiara noa in concerto a momenti in Aleria, sabato 4 di luglio a settore Isère in Daieja, San Marcello d'Aleria, e coupe iso spedaguli. Allez, on retrouve Christophe Zagalia. Christophe, qui nous emmène dans Terra et Onde sur l'exploitation de Gene Tramini, éleveur d'Isou-Mérigours, l'âne corse, depuis plus de 30 ans, à Cap-Sud, sur la commune de Vensoulasca, in Casinca.
1: A Cap-Sud, faceva 30 comune Vensoulasca, faceva 34 anni che sono qui e allevava cavalli, sumeri e mule. Ma invecchiando mi sono lampato tutto il sonte dei sumeri perché non sono più lesto come prima. E quei sumeri hanno meno sangue e poi per me mi viene meglio. Io sempre carico il cavallo che io e muovo le figurine con l'anno al cavallo, ma va, ho lampato non te i sumeri. E allora quest'anno mi ho frittato di là attorno, ho saluto in Parigi, tutto si è passato adesso, l'animale hanno appena sofferto, ho un gallo, mica solo i nostri, anche penso anche quelli degli altri, perché, ma con lei cambiano tanto, se mai la stessa vaccina, ma i mesi hanno passato 11 giorni. E buon sono riunti, grazie a Dio, in buon stato, un trasportore, posso ringraziare, si è passata avanti, niente seria. E oggi qui, come vedete, a mattina venne un po' per un travaglio e di guardare gli animali se li so bene, tutto il mondo son forma. E come va a Piosso, grazie a Dio, nasce sta ghiulo, ma allora c'è la dargli un complemento di veno, se no l'erba assai grossa abbassano, ma dopo gli viene ancora diarrea, purtroppo sono stati permessi usati. Io li ho, come potete vedere, li ho un apporto di veno. E così tenendo un corpo. Dopo abbiamo attaccato appena perché i sumeri si estrano, i muli si ommano e i uli si acconciano. Ogni cosa, ogni animale è differente, è una parola differente perché? Perché si assomigliano tutti i quattro batti, ma hanno non da bere, i sumeri con il cavallo hanno non da bere, i sumeri con le strade, cioè imparargli qualcosa, ma mica più di un quarto ora o un giorno, quando lì cioè comincia a porti e se domani volete mettere, perché i sumeri trattano tutti, hanno il suo coso così, ma per impararli a un ratto, non tirano mica tutti, tirano tutti, ma per impararli, cioè a piarli quando erano 8 mesi, toccarli per tutto con i canapi e con lattigli, abituarli così, ma mica vuol dire un piccolo beso, un pene, un affare così. E dopo questi si abituano a che i canapi li tocchino anche così qua là. È tutto un ingegno così. Dopo non hanno steso meri, c'è 100 cose a dire, ma io lo vorrei a sto popolo, perché io ci capisco, ma non so mica solo a capire, ce ne d'altri. Questi, perché in Corsica, o lo vuoi accordi su ente, ti diremo l'anche, no, non c'è mica a fare così. Tiremo tutti insieme, ognuno porta l'acqua al mulino e portando sta acqua al mulino avanziamo. E quando avanziamo, avanziamo tutti insieme. Non c'è mica di un meglio e meglio così. Tutti gli anni si impara e o mo sapè, o può guardare la sai, una so manchia. Voglio lasciare a quel che sia, a quelli che venano.
0: Gentramini, usaludemo a Vensoulasca, cu Isumeri Gorsi e a Reggio, e me a tira come a canzone a Ige, se no diremo tutti insieme, e meglio che da solo, e di trasmettere importante. On va retrouver Ribe juste après, dans quelques instants, mais Kevelen.

0: RCFM. Rock'n'Roll, of course.
1: Et voilà, ça dépote. Comme il s'est dit, on retrouvera Henri Padovani demain pour une autre aventure rock'n'roll. Piazza a Hawaii ou d'Est ou à Poesia Musica di Gore Quangiola Potentini.
2: All'acqua ile do lagrime a due d'una madina. L'amarezza iudo biantu se ficcada in la mia vita. Si deluccio una due appena luento i ulore per cresce in di malanni di stadara di suore. Una bellissima poesia di Patrizio Croce e Mai Pesce. Una poesia che parla indiada, una poesia che parla di alutta, alutta gursa, saluta chi cerca d'allerga e so preoccupazione assestandole con quelle idutie bubuli in bramma di libertà e di giustizia sociale. Qui si parla sicuramente di un giornalismo, ma un po' ne deve essere. Ribiego, non tassé, all'acqua ile do lagrime.
1: Magnifica poesia, ringraziamo Angiola Potentini. Dans quelques instants, nos deux invités, culture, littérature, Thierry Desplantes, et puis on va aussi parler d'un très beau concert qui se prépare en compagnie d'un compositeur, Alexandre Giorgi Doriano. Voilà, littérature et musique, restez avec nous sur ICI RCFM.